Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

quell'orologio. Che guastafeste. Sì, ti sento. Su, alzati, stai dicendo. È ora di mettersi al lavoro. Perfino lui mi dà degli ordini. Meno male, però, che nessuno può impedirmi di sognare. E forse un giorno

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Rai Radio Kids. Sono Francesca Cogoni, redattrice editoriale, e sono felice di parlarvi dell'albo Il piccolo robot, scritto e illustrato dal giovane pluripremiato autore inglese Joe Todd Stanton e tradotto da Cristina Brambilla. Nei suoi libri Todd Stanton parla spesso di emozioni e di legami molto forti e lo fa attraverso illustrazioni suggestive, ricche di dettagli e contraddistinte da un uso straordinario del colore. Nel piccolo robot l'autore ci trasporta in un mondo futuristico per raccontarci una storia toccante di smarrimento e di rinascita. Elio, infatti, è un piccolo robot che si risveglia nel profondo di una discarica. È tutto ammaccato e non si ricorda nulla, ma sa che quello non è il posto dove dovrebbe stare. Perciò va in cerca delle persone e della casa che un tempo conosceva. Scoprirà con grande delusione che tutto è cambiato e saranno le cure di una madre e di sua figlia a offrirgli una prospettiva e una vita completamente nuove. Ecco, in questo affascinante albo illustrato, Joe Todd Stanton affronta con grande sensibilità temi molto importanti, come la ricerca del proprio posto nel mondo, il senso di abbandono e l'accettazione di sé, e ci offre al contempo un'acuta riflessione sul consumismo, l'obsolescenza e la possibilità di salvare ciò che può sembrare irrecuperabile. È una storia, insomma, di cura e di speranza, che non può che scaldare i cuori di piccoli e grandi. Non mi resta che augurare buona lettura a tutti gli amici di Rai Radio Kids.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

Sì, ogni cosa sarà magica con il buongiorno di Radio Kids. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutte e tutti voi in questo mercoledì 20 maggio che, come tutte le giornate da queste parti, vi dico subito che si rivelerà un momento, un giorno davvero speciale, straordinario, di festa e avremo un ospite super, super, super, ve lo garantisco, è il 333-6690-8 è a nostra disposizione come sempre. Anzi, voglio dirvi una cosa importante: l'app, scaricate l'app di Rai Play Sound, perché così potete ascoltarci ovunque voi vi troviate, perché ogni tanto ci dite che non riuscite a sentirci sempre bene bene bene, e allora Rai Play Sound e vedrete che ci ascolterete sempre benissimo, oltre a poter riascoltare le vostre canzoni del cuore, i messaggi che sono arrivati, gli auguri e tutto quello che succede qui all'unico, inimitabile buongiorno di Radio Kids!

super super super buongiorno da queste parti. 333-6690-818, seguiteci anche su Rai Play Sound e iniziamo alla grande come sempre tutti i giorni 7:30, 8:30, siamo in diretta, io sono Arianna e domani ci sarà Papa Marco. Ma c'è già qualcuno che arriva al 333-6690-818 e scopriamo insieme chi c'è. Buongiorno, oh che meraviglia, ma grazie a te, grazie a tutti voi, cara nostra super Atena, che bello trovarvi subito di prima mattina, un abbraccio fortissimo, ah che bello, ciao Atena, portate il sorriso in ogni casa, voi ci regalate questi sorrisi super meravigliosi che poi ci restano per tutta la giornata, per tutto il giorno, qualcuno di voi dice buongiorno tutto il giorno e quindi io vi copio e dico anche a tutti voi buongiorno tutto il giorno, buongiorno a tutti voi di Radio Kids, buongiorno. Allora aspetta, devo aspettare un altro po', vero? Ok, aspetto un altro pochino perché questo messaggio è importante ma ha un orario preciso, per cui se vogliamo fare le sorprese dobbiamo farle bene. 333-6690-818, devo dirvi questa cosa importante, cioè che noi avremo un ospite speciale questa mattina, pensate, che è un'attrice, una super attrice, ma ha 12 anni. E quando era piccola ha capito che era la sua passione, che sarebbe stata la sua passione e quello era il suo sogno. Di passioni devo dirvi ne ha tante, per cui è molto divertente e sarà molto molto divertente incontrarla e conoscerla. E quindi vi chiederei, facile, ma tu che vuoi fare da grande? Lo sai già? Pensaci un po', mumble, perché... per esempio ascolteremo la nostra amica che già a un certo punto quando era molto piccola, pensate, ha iniziato a recitare a 5 anni, non uno di più, 5 anni è partita per questa che è la sua grande passione, l'ha scoperto e lei è veramente grande energia, passioni, sogni. E allora pensando a tutto questo insieme, ma tu, proprio tu, buongiornino, buongiornina del mio corazon, ma cosa vuoi fare da grande? 333-6690-818, raccontatecelo, sono molto molto curiosa di scoprirlo e scoprire un po', avventurarci nel mondo dei grandi, nel regno dei grandi con i vostri desideri, i vostri sogni, quello che più vi piacerebbe fare, diventare da grandi. Quindi 333-6690-818 oppure siamo su Rai Play Sound, cioè quindi ascoltateci e magari scaricate l'app e così ascolteremo tutti i vostri messaggi mentre arrivano le nostre telefonate. E io mi segno questo appuntamento per, che abbiamo un appuntamento speciale in questa giornata molto speciale tra pochissimo, direi che cominciamo subito la nostra mattina, sapete come? Io direi così, che ve ne pare per darci la carica giusta con il ritmo che più vi piace, cantare e ballare. Eccola qui, l'avete amata dall'inizio, ce l'avete fatta conoscere voi, poi abbiamo scoperto che era la canzone del mondo, ha vinto anche l'Oscar, pensate un po', e allora eccoci qui, 7:36, la cantiamo e la balliamo con voi. Che vuoi fare da grande?

prendere appunti, pronta a prendere appunti. Qual è che cosa, il tuo sogno, la tua più grande passione, e quindi cosa vorresti fare da grande? 333 66 90 818. Sono molto curiosa e non vedo l'ora di leggere i vostri messaggi. Buongiorno Arianna, sono Morena da Perugia. Buongiorno Morena, lo sai che oggi ho l'esame di inglese? Mi fate un grande in bocca al lupo. Oh yes, oh yeah, Morena sei tutti noi. Good luck per te, cara la nostra super Morena, siamo con te, e quindi applausi per incoraggiarti e darti tutta l'energia per il tuo esame di inglese. Poi facci sapere, ok? Facci sapere al mio 3, energia per la nostra Morena. 1, 2, 3 In English. Vai Morena, sei tutti noi. Da grande mi piacerebbe fare l'hostess degli aerei per viaggiare per tutto il mondo. Bellissimo, bellissimo. Guarda, ti dico già che la nostra ospite che arriverà, secondo me, ha qualcosa in comune rispetto a quello che dici a proposito di sogni, ma ce lo dirà direttamente lei. Ciao Morena, mi raccomando, per oggi posso dire anche divertiti durante questo esame. Buongiorno, sono Vincenzo da Palermo. Buongiorno Vincenzo. Oh Vincenzo, grazie, posso dirti grazie, perché Vincenzo ci dice: da grande vorrei fare il pizzaiolo, io vorrei mangiare pizza sempre. Verrò da te, caro il nostro Vincenzo. Grazie. Buona giornata a tutti, buona giornata a te.

0: anche il nostro super Jacopo da Padova. Buongiorno Arianna, buongiorno Jacopo. E da grande voglio fare l'inventore. Voglio inventare delle cose che ancora non esistono e che possono aiutare tutta l'umanità, come ad esempio il teletrasporto. Jacopo, io conto su di te, io sogno il teletrasporto ogni giorno, e quindi ti prego, realizza il teletrasporto. Non vedo l'ora che tu diventi grande per realizzarlo. Spero di farcela, certo che ce la farai, per ora ci credo così, io credo in te. 50 cornetti, gnammi gnammi, e 50 abbracci per tutti dal nostro super Jacopo di Padova. Cam. Devo dire che sono molto curiosa perché mi chiedevo, no, leggendo un po' di interviste alla nostra ospite, un'attrice che ha fatto tante cose, e ha 12 anni, è iniziata a 5 anni, e tra le tante cose ho visto un po' di interviste e le diceva, questo quello che è la mia passione ed è quello che sogno di fare, insomma, che da grande vorrei continuare a fare questo. E allora ho pensato, ma chissà, i buongiornini e le buongiornine che cosa vogliono fare da grandi, e quindi sono molto curiosa questa mattina e sono qui a prendere appunti, quindi sono molto felice perché abbiamo hostess per poter viaggiare in tutto il mondo, un pizzaiolo che non vedo l'ora di venire da te e mangiarmi tutte le pizze che ci siano, e poi l'invenzione dell'invenzione del nostro Jacopo, e cioè il teletrasporto, che veramente ti prego metti l'appunto perché mi salveresti la vita. Ancora chi arriva? Buongiorno a tutti, ma buongiorno, siamo Liam, 6 anni, e Flavio, 3 anni, di Casale sul Sile. Buongiorno Liam e buongiorno Flavio. Allora, sentiamo, Liam vuole diventare un calciatore del Milan, e mentre Flavio un allevatore di gatti. Conosco qualcuno che vorrebbe tanto avere e vivere circondato dai gatti, e quindi beh, belli, bellissimi i gatti, e devo dire, e quindi vai super Flavio. Mentre caro Liam, posso dirti, tu che sogni di diventare un calciatore, che la nostra ospite che arriverà tra poco ti sorprenderà. Ti sorprenderà, perché è vero che è un'attrice, ma posso dirvi, è una calciatrice. Si definisce anche così, quindi passione per il cinema, per la recitazione, ma anche per il calcio, per cui è anche lei, è anche una campionessa di calcio, ma questo ce lo racconterà lei, quindi insomma due passioni, e quindi caro il mio Liam, condivide con te anche questa passione. Ancora chi arriva, salutiamo ancora la nostra Morena, che ci ringrazia perché gli abbiamo dato tutta l'energia per il suo esame di inglese. Buongiorno Arianna, sono Samuele d'Alessandria. E ciao Samu, è arrivato il nostro Samuele d'Alessandria che chiede come stai. Allora, come sai, questa domanda per me non è mai scontata ed è sempre preziosa, e ti dirò che con voi sto molto molto bene e sempre in festa. È incredibile come ogni giorno, qualsiasi giorno, anche un mercoledì 20 maggio 2026, con voi riesce a diventare festa. Quindi grazie Samuele, grazie a tutte e a tutti voi. Il mio più grande sogno, ci dice Samuele, è lavorare vicino agli animali, vedi, aiutarli e aiutare anche la natura. In particolare a me sono sempre piaciuti i pesci e ho scoperto che il lavoro per stare vicino ai pesci, studiarli e aiutarli, si chiama il biologo marino, e si studia a Genova, quindi io vorrei fare quello. Ma che bravo, ma che bello, intanto grazie per questo lavoro, per questa passione, e che vorresti che da grande proprio si realizzasse, e anche perché ti sei informato, sai tutte queste cose, è veramente molto prezioso il tuo lavoro, quindi da grande signor biologo marino, grazie, perché ci aiuterà con tanti pesciolini e con la nostra natura. Grazie, un abbraccio e un bacio dal tuo Samuele. Grazie al mio Samuele, un abbraccio fortissimo a te, e buona giornata e buon sogno a tutte e tutti voi, perché cosa vorresti fare da grande? Va, tu cosa farai da grande? 333-6690-818. Sto prendendo appunti perché è sempre sorprendente scoprirvi e ascoltarvi raccontare. Buongiorno, sono Maddalena da Mafia da Fano, buongiorno. Sono felice perché domenica è il compleanno di mia mamma Valentina e gli voglio molto bene. Oh, beh, allora poi magari venerdì, che dici Maddalena, come si avvicina il compleanno, cominciamo a fargli i nostri quasi auguri, ma anche oggi è la settimana del compleanno della mamma di Maddalena. Allora, quasi auguri, quasi auguri. Ciao Arianna, sono Nicole Marie e io da grande vorrei fare la ballerina, l'attrice, la veterinaria e l'allevatrice di animali. Ma che meraviglia, ma pensa che bello per gli animali stare con te, così artista, stare con un artista, si divertirebbero e crescerebbero benissimo. Grazie Nicole Marie per la tua passione, per i tuoi sogni, passione e sogni, proprio quello che ci racconterà la nostra super ospite che arriva tra poco. Pensate, ha 12 anni e mezzo, ma ha iniziato a fare l'attrice quando ne aveva 5, e quindi direi che è sempre il tempo delle proprie passioni da considerare e da proteggere, così ora ci racconterà come ha fatto lei. Che succede qui? Buongiorno Arianna, sono lei là da Roma, buongiorno. Perché ci sono dei... c'è un emoji che piange tutte le sue lacrime come una fontana. Ma cosa mi succede, cara la mia Leila? Allora, ho una verifica di storia e un po' di preoccupazione per il voto. Allora, cara la nostra Leila, tu non sarai mai un voto. Il voto sarà, diciamo, la tua preparazione momentanea, quindi sarà un po' anche, è sempre anche un test, no? Cioè, vediamo quanto ho preso, questo è il risultato del mio lavoro di questo periodo, quindi se è un ottimo voto vuol dire che la strada è quella, se per caso fosse un po' meno va bene, posso migliorare, se per caso fosse un voto negativo allora ti potrei mettere lì a pensare e dirti: c'è qualcosa forse che non ho studiato al meglio, come posso approcciare questa materia diversamente? Quindi ricordati che tu non sei il voto, nessuno di noi è un voto, no? Ma c'è tutto un percorso che noi facciamo. Quindi via quei piangiucchioni, via quei lacrimoni e soprattutto abbraccio infinito per te. Al mio 3, 1, 2, 3, abbraccio per la nostra Leila, un abbraccio pieno di energia per la tua verifica di storia. Poi facci sapere che poi che uno sia preoccupato ci sta, chiaramente sono tutte le emozioni che proviamo ogni volta che abbiamo una prova. La nostra Leila da Roma ci dice anche: la mia più grande passione è nuoto, perché faccio anche nuoto agonistico. Quante cose, super Leila. E nel frattempo dai, siamo con te. C'è qualcuno che ha una verifica di matematica? Vogliamo ripassarle un po' insieme? Le tabelline, eccole qui.
1: Oggi cominciamo con le tabelline. Siete pronti? 1, 2, 3, 4.

pronti? Pronti a raccontarci che cosa volete fare da grandi o da grande farò? Puntini puntini 333-6690-818. Andiamo? A zonzo, sì, andiamo a zonzo.

0: ma che ci posso fare? Qui ci piace il rock and roll. Nel frattempo io sto cercando di capire qual è la migliore delle cuffie per potervi ascoltare al meglio, e ci sto provando e riuscendoci un po' sì, un po' no, ma andiamo a scoprire insieme. Buongiorno Arianna.
1: Buongiorno.
0: Diana vuole fare la parrucchiera ed essere una mamma, e Cecilia vuole fare la dottoressa dei bambini ed essere mamma. Un abbraccio da Diana, Cecilia ed Elia da Vicenza. Ma buongiorno a tutti voi, ma che meraviglia, grazie, grazie di averci raccontato che cosa volete fare da grandi. Allora, tu che vuoi fare da grande? 333 66 90 818, chissà se ci avete già pensato, chissà se avete un sogno, una grande passione che vi fa desiderare di fare quello da grandi. E siccome tra pochissimo arriva una nostra super ospite che proprio quando era piccina a 5 anni ha cominciato a fare l'attrice, ma anche un'altra grande passione, tanto che si definisce calciatrice, quindi già avete capito le sue grandi passioni, e quindi adesso ci racconterà un pochino, no, dei sogni. E allora ho pensato, e i nostri buongiornini e le nostre buongiornine che cosa sognano di diventare da grandi? 333 66 90 818. Come sapete siamo sempre anche su Rai Play Sound. Ciao Arianna, ma buongiorno. Vittorio e Marcello da Padova, eccoli. Marcello vorrebbe far parte della Guardia di Finanza, mentre Vittorio vorrebbe entrare nel corpo della Polizia Scientifica. Oh, grandi, hai capito. E ancora, ciao ragazzi, ciao, sono Matilde da Varese. Buongiorno Matilde, io da grande voglio fare l'archeologo, più precisamente l'egittologa, la nostra Matilde egittologa, quindi grande, grande passione, ma che meraviglia. Ancora, ciao, sono Adele da Perugia, ciao Adele, e sto andando a scuola, mi sto preparando per la recita di musica di questo pomeriggio. Bellissimo. Scusa, recita di musica, ma ti piace cantare? Ti piace la musica? Da grande ti piacerebbe recitare con musica, fare dei musical, cara la nostra Adele? Nel frattempo divertiti. Ancora, ciao Arianna, buongiorno. Marta vorrebbe fare la maestra perché le piacciono i bambini, e Rita vorrebbe fare l'astronauta. Un saluto da Padova, ciao Padova, ciao Marta, e ciao Rita che vorrebbe fare l'astronauta. Grande.

vediamo se posso tornare a recuperare un messaggio che doveva essere recapitato proprio intorno a questo tempo, a quest'ora precisa. Oggi c'è un compleanno speciale, giusto? Giusto? Mi dite se ci siamo, perché intorno alle 7.55 qualcuno dovrebbe essere in macchina verso la scuola, è vero? Ponte Vecchio di Magenta? C'è qualcuno? Ditemi se possiamo andare!

0: trovarci insieme per scoprire, ascoltare, conoscere un grandissimo talento, un sogno che si fa sempre più realtà, che è quello di una nostra grandissima amica che è un'attrice. Pensate, ha cominciato a recitare a 5 anni, ma non è solo un'attrice, è anche una calciatrice. E quindi grandi passioni che si incontrano in lei, che ci racconterà adesso tutto, tutto, tutto di lei. E quindi chiederò anche a lei che cosa vuole fare da grande, e prima lo chiedo a voi. È dalle 7:30 che ce lo stiamo dicendo. E tu cosa vorresti fare da grande? Mentre fatemi salutare Pietro. Ciao Pietro, ma buongiorno. Oggi è una giornata speciale per il nostro Pietro, perché oggi compie 8 anni. Auguri, auguri, auguri Super Pietro. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Super Pietro. In questo momento dovresti essere in macchina, e per te tutti, tutti, tutti i nostri più grandi auguri. Senti un po' da parte di chi? Di tutti, tutti.
1: Buongiorno di Radio Kids.
0: Oh sì. Oh yeah, da tutto il buongiorno di Radio Kids, i nostri più grandi auguri per i tuoi 8 anni, Super Pietro. Un abbraccio fortissimo, Pietro di Pontevecchio di Magenta. Auguri, auguri, auguri. Gli auguri a Pietro li abbiamo fatti, siamo pieni di messaggi, per cui dovrò mettere il turbo e leggerne qualcun altro. Buongiorno, sono Giona da Lione in Francia. Noi arriviamo anche in Francia, siamo super internazionali ed è bellissimo trovarvi da qualsiasi posto. E allora buongiorno alla nostra a Giona di Dalione, che ci dice il nostro Giona: io vorrei fare l'inventore. Abbiamo un altro inventore ancora, ancora, ancora. Buongiorno Arianna, ci sono tutte queste finali, queste vocali finali. Buongiorno a voi. Oggi stiamo andando a scuola e c'è anche la nostra sorellina Olivia, che ha 3 anni, ballerina. La nostra piccola Olivia vuole fare la ballerina. Buona giornata. Simone, 9 anni, calciatore, e Dora, 5 anni, ballerina. E papà Fabietto con tanti dolcetti. Io come papà Fabietto, tanti dolcetti. Allora ci siete tutti, e allora pronti ad ascoltare, perché sta arrivando la nostra super ospite di questa mattina. Come vi dicevo, a 5 anni ha iniziato a fare l'attrice e non si è più fermata, e ora ne ha 12 e mezzo, e quindi ci racconterà della sua passione, dei suoi sogni, perché non fa solo l'attrice, gioca anche a calcio, ma ce lo dice lei tra pochissimo. Io l'accoglierei con una canzone, sì sì sì, partirei con una canzone. E voglio salutare Olivia, 3 anni, la nostra ballerina, e poi Simone, 9, calciatore, e Dora, 5 anni, ballerina. 333-6690-818, andiamo tutta ad un fiato, fino al fischio finale, si va!

0: perché fuori classe ci si diventa i campioni anche fuori dal campo. Beh, sapete che vi dico che è arrivato il momento della nostra super ospite di oggi, perché lei è una campionessa anche fuori dal campo. Sentite un po'? Niente, l'abbiamo persa. Allora la vado a ritrovare subito, immediatamente. Eccoci, pronto? Che cosa sta succedendo? Spero che sta richiamando lei e non qualcun altro che adesso si ritrova in diretta. Ma cosa succede? Questo telefono è impazzito, fa tutto lui.
1: Bene. La chiamata non può essere...
0: No, niente, allora fermi.
1: Il numero potrebbe essere errato.
0: Fermi.
1: Non si chiude, giuro che ho chiuso. Oppure richiedere l'intervento dell'operatore. Questa è una registrazione.
0: Giuro che ho chiuso. Aurora, resisti che arrivo. Aurora, resisti che io arrivo. Fermi tutti. Allora, adesso arrivo e torno dalla nostra super ospite tra pochissimo. Nel frattempo fatemi salutare, ci sono mille messaggi, metto il turbo. Buongiorno, ciao Arianna, siamo Francesca e Emanuele da Maddaloni. Buongiorno Francesca, buongiorno Emanuele. Non so cosa fare da grande, poi ci penso, giusto, perché infatti uno magari si fa un'idea, uno magari ce l'ha proprio la sua idea e qualcun altro invece dice, boh, io proprio non ne ho idea. E c'è tempo, caro il nostro super Emanuele, mentre mio fratello vuole fare il poliziotto. Ancora chi arriva? Ciao, sono Emma da Vicenza e da grande vorrei fare la ballerina, la pittrice, la veterinaria e la fiorista. Mi potete mettere Golden, per favore? Allora, l'abbiamo messa poco fa, ma vediamo se riusciamo a rimetterla tra pochissimo. Dai, magari la riascoltiamo. Ancora, sentiamo un altro messaggio mentre andiamo a recuperare subito la nostra super ospite. Ciao, sono Mattia da Villa Guardia, buongiorno. E non sono stato molto presente per molto tempo perché stavo male. Oh, ma ora sto bene. Oh, che meraviglia. Allora, quella canzone so già che non c'è. Se ce n'è qualcun'altra che ti piace per tirarti su, oltre alla nostra energia, caro il nostro Mattia, bentornato, ben ritrovato, dimmi che te la metto. Che vuoi fare da grande? 333-6690-818.

0: 5 minuti di questo nostro mercoledì 20 maggio. È un mercoledì 20 maggio che sa di festa, che sa di veramente imprese incredibili. Ci avete raccontato che da grandi volete fare gli inventori, gli astronauti, che volete trovare il teletrasporto, occuparvi di animali, qualcuno vuole fare il calciatore, la ballerina, l'attrice, e la nostra super meravigliosa ospite che, se non sbaglio, ha iniziato a 5 anni a fare l'attrice, e qui siamo pronti ad accoglierla. Buona giornata, benvenuta Aurora, Aurora Menenti. Come stai, Aurora?
1: Tu?
0: Bene, molto bene. Voi, buongiornine e buongiornini. Io direi tutti bene, c'è una grande energia. So che tu ci stavi ascoltando, perché ci stiamo chiedendo, proprio partendo da te, che cosa vuoi fare da grande. Tu lo sai già? L'hai scoperto a un certo punto?
1: Allora, io da grande, in realtà vorrei fare tantissime cose. Ho un sacco di sogni nel cassetto. Allora, mi piacerebbe sicuramente continuare a fare l'attrice, mi piacerebbe anche magari diventare più forte a calcio, scrivere, diventare anche una scrittrice,
0: anche
1: una regista, un sacco di cose.
0: Beh, un'artista immensa. Prima ti abbiamo messo tutta ad un fiato fino al fischio finale, perché sei anche una campionessa di calcio, sei una calciatrice tu.
1: A parte che io lo guardavo tantissimo,
0: Zuccone.
1: Uno dei miei cartoni preferiti, quindi quando è partita l'ho cantata tutta.
0: Beh, sono contenta, vedi? Anche perché secondo me ha delle cose che ti appartengono, no? Campioni anche fuori dal campo. Fuori classe ci si diventa, no? Penso che siano cose in cui tu credi e che vivi, senti.
1: Sì, infatti, io diciamo iniziai a giocare a calcio 4 anni fa. Proprio grazie a la mia passione, l'altra mia grande passione, ovvero fare l'attrice.
0: Ah sì?
1: Sì, perché in pratica stavo facendo Don Matteo,
0: sì?
1: Il Don Matteo 13, e dovevo recitare questa bravissima calciatrice che era fortissima, dribblava tutti quanti i suoi compagni, però io non avevo mai giocato a calcio e non mi era mai interessato il calcio.
0: Ah, quindi per il film, per le esigenze della tua parte, hai cominciato, e poi che è successo?
1: Allora, in pratica dovevo fare almeno qualche passaggio, qualche tiro, ma io non ero proprio capace, soltanto mi prendevano in giro per questa cosa, e io mi sono arrabbiata che non riuscivo a farlo e ho detto a mia mamma: iscrivimi a calcio.
0: Così,
1: allora,
0: eh?
1: Mi sono iscritta e non mi sono più staccata, ma questo 4 anni fa.
0: Allora, ti sei iscritta e non hai più smesso di fare passaggi e palleggi, e io ti ho visto, perché tu sui tuoi social ti racconti,

0: Tanta grande passione, dell'impegno, la determinazione, perché comunque i sogni sono tutti possibili se ci si impegna.
1: Mi piace molto questa cosa, i sogni sono tutti possibili, quindi tutte voi e tutti voi che ci state ascoltando, sappiate che i sogni sono tutti possibili, impegno, passione
0: Bisogna
1: che è...
0: sognare in grande.
1: Oh, dicelo Aurora, diciamolo a tutto, bisogna sognare in grande, facciamo che i sogni non debbano avere limiti, nessun limite.
0: Nessun limite.
1: Il nostro Mattia dice che lui vorrebbe fare il cuoco. Ecco, qualcuno ci ha detto anche il
0: Ecco.
1: pizzaiolo. A te cosa
0: Sì, stavo
1: piace?
0: sentendo, stavo sentendo.
1: A te cosa piace mangiare? C'è un piatto
0: A me
1: preferito?
0: piace la lasagna, mi
1: Ah,
0: ricordo ancora la
1: che
0: lasagna,
1: bontà.
0: e la pizza, l'hamburger, proprio di prima mattina così.
1: Però di prima mattina ti hanno ispirato solo cose, come dire, non esattamente da prima mattina, anche se una lasagnetta, io un
0: Esatto.
1: pezzettino a quest'ora,
0: Io me la
1: io
0: farei,
1: pure, guarda
0: infatti.
1: Aurora mia,
0: Il
1: facciamoci.
0: pezzettino.
1: Esatto. Ah, qui ci sono Adele, Anita, Ettore da Prato e Adele vuole fare la maestra, Anita la truccatrice ed Ettore vuole fare Spider-Man. Grandi sogni, mi sembra che
0: Vuole
1: siano...
0: fare
1: Sì.
0: Spider-Man. Wow, bellissimo.
1: Mi sembra che siano tutti sogni possibili, posso dirvi, tutti sogni fattibili. La nostra Aurora, la nostra super Aurora Menenti ci dice che dobbiamo sognare in grande e tutti i sogni sono possibili. Quindi arriviamo al tuo sogno perché tu a 5 anni cominci a fare l'attrice, ci hai già anticipato che hai partecipato a Don Matteo, per cui ti abbiamo visto a Don Matteo, sei cresciuta sempre di più, anche un'esperienza coreana, e tanti riconoscimenti, hai vinto premi. Come miglior attrice in vari festival e questa sera e poi hai lavorato con Paolo Ruffini, Rido perché ti amo, ti ho visto anche con Lundini, bravissima tu. Come? Sì, per il cortometraggio e poi devo dirti tanti altri film, martedì e venerdì, quindi anche esperienze intense, tanti incontri, tanti eventi, il Giffoni, Film Festival, insomma una vita veramente piena, piena e domani sera, lo voglio dire insieme a te, ti aspetta devo dire, un film molto molto importante perché è tratto da una storia vera, quindi domani che è il 21 maggio alle 21:30 su Rai 1 vedremo la nostra Aurora Menenti nel film Un futuro aprile. Un film, una storia che merita di essere ascoltata e tu hai interpretato il tuo personaggio con onore, ho letto, e un forte senso di responsabilità. Tu la senti, no? La responsabilità di diventare qualcuno, soprattutto se è una storia vera quella che racconti.
0: Diciamo è diverso da quando no,
1: Sì.
0: recita un personaggio
1: Di
0: che vogliamo
1: fantasia.
0: dire non esiste davvero.
1: Sì.
0: Quindi è diverso, no?
1: Sì.
0: E questo dovevo comunque trovare un'interpretazione mia, ma che allo stesso tempo rispecchiava quella del vero personaggio.
1: Sì. E com'è stato lavorare con tutti gli altri attori? Cioè, raccontaci un po', visto che tu, no, vivi set, che esperienza è? Perché magari ci sono dei tuoi coetanei, ma magari lavori spessissimo con attori molto grandi rispetto a te.
0: Lavoro spesso con attori molto più grandi, infatti sul set di Un futuro aprile ero l'unica piccolina, vabbè mi sono venuti a fare compagnia i due gemellini per qualche scena,
1: Sì.
0: ma li ho visti poco e quindi ho lavorato spesso con persone molto più grandi di me, come ad esempio Nino Frassica, Terence Hill, come dicevamo prima
1: Sì.
0: Paolo
1: E
0: Ruffini, Lundini.
1: ti riesci a divertirti? E
0: Sì,
1: quanto?
0: tanto. Soprattutto quando ero piccolina, sul set di Don Matteo avevo Nino Frassica che un sacco di giocherelloni, mi faceva divertire tantissimo, un sacco di video con Nino dove faceva gli scherzi, ma comunque tutti quanti sono stati un sacco carini con me. Che comunque essendo piccola sul set sono un po' come una mascotte.
1: Eh sì, è vero, diventi la mascotte ed è bello che il Nino Frassica che conosciamo ci racconti che sia così giocoso, divertente e poi no, che si sia preso cura di te giocando e divertendosi e facendoti divertire. Quindi alla fine penso no, che così uno riesca a vivere il proprio sogno, la propria passione e il proprio impegno al meglio.
0: Infatti, cioè

0: Aiuta tantissimo sul set avere qualcuno con cui parlare, giocare, scherzare, rende tutto più facile.
1: E mi piace che a un certo punto ho letto che dicevi è la mia più grande passione e da grande voglio fare questo. E poi però c'hai sempre quest'idea anche della squadra, del sognare insieme, del divertirti con i tuoi amici, di incontrare amici veri, no? Con cui fare tante cose. Per cui sembrerebbe un lavoro che porta un po' altrove, mentre invece poi le cose che ti nutrono, che ti fanno bene, sono molto vicine anche.
0: Sì, vabbè, io diciamo che esco comunque spesso, sto con tanti amici, quindi comunque anche comunque sul lavoro riesco a trovarmi dei veri amici che poi magari al di fuori del set riesco a rivedere, però comunque anche dei miei coetanei, io
1: Sì.
0: ho tanti amici, esco poi anche a scuola, no? Quindi.
1: A proposito di scuola, scusami, perché qui quasi tutti stanno per entrare a scuola, no? Visto che sono le 8:14 e anche tu andrai a scuola questa mattina?
0: Sì, entro in seconda ora.
1: Anche le attrici vanno a scuola. Che giornata ti aspetta? Perché nel frattempo abbiamo avuto una verifica di inglese e quindi abbiamo mandato grande energia per una verifica di inglese. Ogni tanto abbiamo verifiche, interrogazioni che fanno un po' paura. Com'è?
0: Sentendo,
1: Ah, stavi
0: infatti.
1: sentendo, gli abbiamo mandato tutta la nostra energia. E tu, Aurora, oggi è una giornata tranquilla? Puoi stare rilassata a scuola?
0: 3 ore di italiano, che sono un po' pesanti. Il mercoledì di solito è il giorno un po' più pesante, sono 3 ore di italiano e 2 ore di matematica.
1: Ah, beh, insomma, non è proprio una giornatina leggera. E come vai a scuola? Ti piace?
0: Vado bene, mi piace. Allora, non solo prima ho sentito che c'era una verifica di storia,
1: Sì.
0: non sono proprio un fenomeno in storia, soprattutto ultimamente, però mi piace la matematica. Mi piace scienze, mi piace italiano, quindi comunque vado bene.
1: Mi sa che vai bene allora, a calcio, come attrice e anche a scuola. Sei veramente super, Aurora. Ti seguiremo.
0: Va bene.
1: Senti, ti lasciamo andare a scuola. Grazie, grazie per essere stata con noi, per averci raccontato la tua passione. Voglio ricordare a tutti che la nostra Aurora Menenti, la troviamo domani 21 maggio alle 21:30 su Rai 1 e il film si intitola Un futuro aprile. È un film prezioso che racconta una storia vera, molto intensa e quindi ti ritroveremo lì. È stato bellissimo conoscerti un pochino. Quando vuoi, vieni qui, se non c'è scuola, ci facciamo una chiacchiera anche dal vivo.
0: Ciao,
1: Va
0: ciao a
1: bene.
0: tutti.
1: Buona scuola, buona giornata, Aurora. Ciao, grazie per averci detto che bisogna sognare in grande.
0: Assolutamente, sempre.
1: Sempre. Ciao, Aurora, grazie. Ti
0: Ciao,
1: seguiremo anche sui
0: grazie.
1: social. Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao, buona lezione, buona scuola alla nostra super Aurora che ci ha raccontato della sua grande passione, cominciata quando aveva 5 anni, quindi pensate un pochino, no? A 5 anni si può avere un sogno così grande che poi diventa la tua storia, la tua vita, però Aurora va anche a scuola, quindi contemporaneamente riesce a fare quante cose? Beh, io credo che proprio sognare in grande sia il titolo della nostra Aurora Menenti, l'attrice, la calciatrice. Quindi la calciatrice e va anche a scuola molto molto molto molto bene perché io lo so, un uccellino mi ha detto che veramente ha ottimi risultati in tutto. Allora voglio salutare perché al 333-6690-818 arriva Ambrogio, fratello di Matilde e Teodoro e dice da grande vorrei fare lo scienziato, il paleontologo, il calciatore e il rugbista. Wow! E ancora devo recuperare tantissimi messaggi mettendo il turbo. Arrivo, arrivo, arrivo. Chi c'è? Da Roma, saluti da Roma, buongiorno. Oggi è il compleanno del nostro Enrico. Ciao Enrico, buongiorno. Festeggia 6 anni e da grande lui vuole diventare poliziotto e agente segreto. Ma non è un segreto! Farti tanti, tanti, tanti auguri. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri, super Enrico, per i tuoi meravigliosi 6 anni. Evviva te!

Arianna, sono Agnese da Perugia. Io da grande vorrei essere una maestra, una cantante o un'archeologa. Eccola! Ciao Agnese! Buongiorno Arianna, sono Aurora da Livorno, sono in auto con la mia mamma, con la mia amica Giulia e stiamo andando a fare una gita con la scuola, che meraviglia! Io vorrei fare la geologa e Giulia la maestra, buongiorno! Allora signora geologa, buongiorno signora maestra, ciao Giulia, ciao Aurora, baci!

il ritmo del mattino. Ciao Arianna, sono Giulia da Taranto e vorrei fare da grande la veterinaria. Mi piace perché possiamo agganciare i nostri sogni, così come ci ha raccontato la nostra Aurora Mementi. Allora, ciao a Cecilia, piacerebbe fare la maestra. Tommy non ancora deciso, si prende tempo, giusto? Forse l'architetto. Un saluto da Lissone, un saluto Lissone. Ciao Tommy, ciao Cecilia, ciao Cecilia maestra. E Tommy che si prende tempo e forse sarà un grande architetto. Ciao Arianna, Gaia vuole diventare astrofisica. Abbiamo un'astrofisica, la nostra Gaia da Taranto. E invece Lara curare i bimbi nella pancia delle mamme. Ma che meraviglia! Ciao Lara, ciao Gaia. Arianna, io da grande vorrei fare pattinaggio perché ho iniziato quando avevo 6 anni e ora ne ho 9 e sono molto brava. Evviva Greta da Ciampino, la nostra pattinatrice. Ancora, ciao Ari, come stai? Io vorrei fare il pompiere. E la nostra Flaminia da Roma ci dice: io vorrei fare il pompiere. Super Flaminia, che meraviglia che siete, grande Flaminia. Buongiorno Giancarlo, buongiorno Stefano, ciao Arianna, sono Gabriele da Gaggio Montano. Io non ho ancora deciso cosa farò da grande. Siamo in tanti a non aver ancora deciso. C'è tempo. Mumble, pensa. Senti, e poi qualche desiderio, qualche sogno arriverà. Un abbraccio, Gabri.

Ciao Super Bianca da Ceriano Laghetto, giornata speciale, speciale per te, cara la nostra Bianca. Intanto voglio ricordarti che siamo anche su Rai Play Sound e quindi tutti gli auguri, tutte le nostre canzoni, ma soprattutto i giorni speciali li ritrovate e li ritroverai anche lì. Oggi avevamo un ospite, quindi abbiamo un po' di messaggi che si sono accumulati perché c'è una bambina, una ragazza come tanti di voi che aveva un sogno, pensa, a 5 anni, era piccola piccola piccoletta e a 5 anni questo sogno ha cominciato a realizzarsi ed è diventata una grande attrice e domani sarà proprio su Rai 1, per cui è stato così bello incontrarla e ci ha detto bisogna sognare in grande sempre. E allora sogni in grande, ti auguriamo tutti i sogni più belli che ci siano, perché la nostra Bianca da Ceriano Laghetto oggi compie 7 anni. Evviva Bianca, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Super Bianca, auguri auguri auguri, buon compleanno per tutto il giorno e per tutta la settimana e per tutto il mese. Ciao, riascoltaci anche su Rai Play Sound, così ti ritrovi anche i tuoi super auguri. Un abbraccio fortissimo da tutte e tutti noi.

0: arriverà.
1: In ritardo, siamo tutti in ritardo questa mattina. Ciao Radio Kids, sono Francesco da Bastia Umbra. Buongiorno Francesco, che ci dice: io da grande vorrei fare il calciatore, il poliziotto e il papà. Ciao Francesco, grazie di averci raccontato i tuoi sogni. Sono Marco di Olgiate, ho 6 anni, un saluto a tutti. Ciao Marco da Olgiate. Ancora, ciao Arianna, siamo Giacomo e Nicolò. Buongiorno Giacomo, buongiorno Nicolò. Nicolò da grande vorrebbe essere un ballerino di breakdance, wow. Giacomo invece vorrebbe diventare un giocatore professionista di hockey su prato, wow, bellissimo. Ciao Giacomo, ciao Nicolò. Ancora, tu che vuoi fare da grande? 333-6690-818. Sono Gioele da Torino. Ciao Gioele, buongiorno, che gioia trovarvi. Allora, io da grande vorrei fare lo scienziato inventore e vorrei inventare la macchina del tempo per vedere il passato e il futuro. Vorrei vedere le macchine che volano, wow. E sai che oggi è la giornata delle api? Sì, grazie di avermelo ricordato. Beh, le api sono incredibili, capaci davvero di compiere meraviglie, e credo che abbiano veramente dei superpoteri, e ci salvano le api, per cui tutto il nostro bene, tutto l'affetto e l'amore per le nostre api da proteggere sempre. Grazie Gioele. Ciao Arianna, ti salutiamo da Pomezia, evviva! Raffaele da grande vuole fare il pilota come Saitame, quindi Cars, e Giacomo lavorare in un cantiere con le ruspe. Ciao Giacomo, ciao Raffaele, che tutti i vostri sogni si realizzino. Buongiorno Arianna, come stai? Molto bene, è sempre festa da queste parti, è sempre una grande festa, sono felice perché abbiamo avuto un ospite, abbiamo avuto la possibilità di parlare con un'attrice che ha 12 anni e mezzo e che ora entrava a scuola come tutti voi, per cui è stato un bellissimo incontro. Daniele da Tarquinia ci dice: il mio sogno è diventare un fumettista della Disney. Wow, un fumettista, bellissimo Daniele. Io invece sono Sofia, ciao Sofia, buongiorno, e da grande voglio fare la psicologa dei bambini. Wow, bellissimo, importantissimo. Cerco la canzone, vediamo se c'è, non sono sicurissima, però io la cerco. Cara la mia Sofia, mi sembra... No, non la trovo. Però potremmo metterne un'altra. Di quell'artista che ci hai chiesto. Arriva tra poco. Ancora, poi vado a leggere tutti ad ascoltare i vocali. Ciao, siamo Peter e Desiree da Gressone. Peter vorrebbe fare il pister, cioè il soccorso sulle piste. Desiree vorrebbe fare l'artista. Wow! Ah, cerco anche questa canzone, vado subito a cercarla. Ciao Peter, ciao Desiree, da Gressone.

sono Beatrice da Sesto Fiorentino, come stai? Molto bene con voi, è sempre una grande festa, spero che anche tutte e tutti voi stiate davvero bene. Io da grande, sì, la nostra Beatrice da Sesto Fiorentino ci dice vorrei fare la poliziotta, punto. Oh, punto, un abbraccio e buona giornata. Appunto, ancora chi arriva? Io da grande vorrei fare il trucca bimbi da Greta. Ciao Greta, trucca bimbi, un caffè, un cuoricino per te. Mua, grazie. Ancora chi arriva? Ciao Arianna, come stai? Io da grande vorrei fare il dottore. Abbiamo un po' di dottori, devo dire, non pochi, per cui grazie, perché vi prenderete cura dei grandi e piccini. Allora, questa canzone ce l'avete chiesta voi, eh? Ma sì, momento super rock qui al Buongiorno di Radio Kids alle 8:27 di questo mercoledì 20 maggio 2026. Allora, io da grande vorrei fare il dottore ed è Massimo, Massimo da Perugia. Buona giornata e un saluto, buona giornata e un saluto a te, caro il nostro Massimo da Perugia, dottore. Ancora da grande voglio fare, sì, la parrucchiera, Olivia da Bareggio. Buongiorno a tutti, buongiorno a te, ciao Olivia. Buongiorno, sono Gioia, ciao Gioia. Solo il tuo nome già ci riempie di allegria. Io vorrei essere una fotografa. Bello, una fotografa, anch'io, lo sai. Poi dottoressa, attrice, scrittrice, psicologa, pittrice e infine la parrucchiera ed estetista. Grande Gioia, puoi fare tutto, tu puoi fare tutto. Sì, e ancora sentiamo qui al 333-6690-818 chi arriva. Buongiorno Arianna, siamo Alessandro e Gabriele da Firenze. Oggi per noi è una giornata importante perché Gabriele avrà la recita oggi a scuola e farà il funghetto. Buona giornata a tutti, ciao, buona giornata a voi. Vai Gabri, sei tutti noi, facci sognare, buona recita. Ciao Ale, salutiamo anche Alessandro, ciao.

Voglio bene anch'io, Mattia da Napoli, che vuole diventare un sub. Buona giornata, caro il nostro Mattia, e anche a te, Giovanna da Scisciano, che dice voglio fare la pittrice perché mi piacciono i colori. Anch'io vorrei fare la pittrice, cara la mia Giovanna, ma quante idee, quante cose meravigliose. Tu che vuoi fare da grande? Ce lo stiamo raccontando al 333-6690-818. Ciao, io vorrei fare da grande il soccorritore, ed è il nostro Gianluca. Ciao, preziosissimo Gianluca, buongiorno. Ancora ciao Arianna, sono Anita da Gallarate. Ciao Anita, io da grande vorrei fare la chef e anche la ginnasta. Ah, dimenticavo, anche la dog sitter e aprire un parco divertimenti per i cani. E tu puoi fare tutto, cara la nostra Anita, grazie. Ancora siamo pieni di messaggi. Ciao, sono Petra di Vinovo. Buongiorno alla nostra Petra di Vinovo, che ci dice da grande vorrei fare la maestra di nuoto. Oggi vado in gita, mio fratello Lorenzo invece l'architetto, l'ingegnere o l'astrofisico. Grandi sogni, grandi progetti, sognate in grande. Ciao Petra, e ciao anche al tuo fratello. Ancora aspettate, buongiorno, sono Lavinia da Siena, e da grande vorrei fare la truccatrice. Ciao Radio Kids, io da grande vorrei aprire un hotel per gli animali. Bello, un hotel per gli animali, wow, che meraviglia, che deve essere come quello per le persone, con delle camere comode e belle, un ristorante e un bar, bellissimo. Ciao a tutti da Roman. Ciao Roman, e grazie a te, perché da grande vuoi veramente realizzare un sogno stupendo. Ciao, sono Irene da Roma, e da grande vorrei fare la dottoressa dei bimbi. Buongiorno, buona giornata, dottoressa Irene, ma che meraviglia incontrare tutti i vostri i sogni, tutte le vostre passioni, tutti i vostri desideri. Che cosa vuoi fare da grande? Ce lo stiamo raccontando al 333-6690-818. Ma siamo anche su Rai Play Sound, quindi magari scaricate l'applicazione, l'app, e potrete riascoltare tutti i nostri messaggi, le canzoni, tutti i nostri ecco qui, tutto quello che succede al buongiorno, tutti i nostri buongiorno. Irene da Roma è la nostra dottoressa, scusate, ho messo il turbo e quindi ogni tanto mi spastrocchio. Ciao Arianna, io da grande voglio diventare un giocatore di basket. Vai Matteo, grande, tum. Tutum tutum canestro, grande Matte.

anche la nostra super Valentina da Roma, che ha 6 anni. A volte sembra che ne abbia 6 e mezzo, insomma mi sembra però che sul 6 siamo d'accordo, giusto Vale? La nostra Valentina da Roma che ci ascolta sempre, quindi un abbraccio fortissimo per te, salutiamo anche la tua super mamma. E Valentina mi dice: allora io vorrei fare la calciatrice, che sarebbe calcio, pallavolo e batteria. Sì, e tutto farai, cara la nostra super meravigliosa Valentina, che sta un po' male. Guarisci presto con un abbraccio fortissimo. Buongiorno, io sono indecisa tra scienziata, babysitter oppure la maestra. Diara Darò, c'è tempo, intanto tutte queste passioni che ti abitano le vivrai e poi sceglierai. Un abbraccio Diara. Ma che meraviglia, siete tantissimi. Ciao Arianna, sono Samuele da Roma, ho 5 anni e da grande voglio fare la polizia. Con tante risatone, giusto, tutta la polizia vuole fare il nostro super Samuele da Roma, che ha 5 anni. Ciao Samuele, un abbraccio fortissimo. Vuole fare la polizia. Ciao Arianna, sono Beatrice da Sant'Alessio, io ho 6 anni e da grande vorrei fare la maestra d'italiano in una scuola primaria. Bello fare la maestra d'italiano, bellissimo, sì, mi sarebbe piaciuto, lo sai, quasi ci penso. Un bacio, salutiamo tutte le maestre e tutti i maestri. Ciao Beatrice da Sant'Alessio. Buongiorno Arianna, sono Isabella, ho 5 anni e da grande voglio aiutare la mamma al bar di famiglia. Bellissimo avere un bar di famiglia. E poi sono Martina, quindi abbiamo salutato Isabella, e Martina ha 4 anni e da grande voglio fare la parrucchiera. Buona giornata Martina, 4 anni, e buona giornata Isabella, 5 anni, con tutti i vostri meravigliosi sogni. Ciao Arianna, sono Federico da Roma, io voglio fare il turista scientifico. Oh Federico da Roma, che vuole fare il turista scientifico. Ma pensate, il turista scientifico mi piace molto affascinante, intrigante. Ti ascolto sempre, ciao, evviva, grazie Federico. Turista scientifico, ancora chi c'è? Allora, abbiamo ancora messaggi, io devo mettere il turbo. Alice che ci dice? La nostra Alice ci dice: io da grande vorrei fare la maestra di danza e noi impareremo da te a fare dei passi di danza meravigliosi. Grazie, buongiorno maestra di danza Alice, grazie. Ancora, chi c'è? Adesso questo lo devo andare ad ascoltare, giusto il tempo di sentire un'altra piccola canzone, poi ci dobbiamo salutare tra poco perché non c'è tempo, però nel frattempo chi arriva? Allora, ciao Radio Kids, sono Carlo da Verona, buongiorno Carlo, potreste fare gli auguri di buon compleanno al mio zio Enrico e dirgli di offrirmi una torta? Cioè, potete fare gli auguri di compleanno al mio zio Enrico e dirgli di offrirmi una torta? Zio Enrico, tanti auguri, buon compleanno zio Enrico, zio di Carlo da Verona, e offrigli una torta caro zio, mica una fetta, una torta intera, bellissimo. Oggi sta venendo con me i miei genitori in viaggio a Malta per festeggiare, auguri, tanti auguri zio Enrico, offri una torta al tuo Carlo. Ciao Carlo, auguri zio Enrico, divertitevi.

Ci siamo, ci stiamo per salutare. È arrivato il momento di salutarci. Chi arriva? Io amo Radio Kids da Alice. Viva! Grazie Alice. Noi amiamo te, tutte e tutti voi. Oltretutto, tra qualche giorno, cara la mia Alice, è il tuo compleanno, anche tu di maggio, il 30 maggio, il compleanno della nostra Alice. Ma ci arriveremo, cara Alice, magari insieme ci facciamo gli auguri, sai che non si possono fare prima. Aspettiamo con gioia che arrivi il tuo compleanno. Ancora voglio insieme a voi salutare allora Viola, che ha 7 anni e mezzo, ci scrive dalla Francia, arriva dalla Francia. Ciao Viola, e ci dice: il mio sogno è di cambiare il mondo e di salvarlo. Cara la nostra Viola, cara la mia Viola, pensaci tu, non abbandonare mai questo tuo sogno. Grazie alla nostra Viola. E Manua, che ha 4 anni, dice: io voglio, da grande voglio cucinare. E poi aggiunge: voglio cucinare le cose grandi. Vuole cucinare le cose grandi. E quindi Manua, non vedo l'ora di venire a mangiare delle cose grandissime. Cara Manua, cara Viola, grazie a tutte e tutti per essere stati con noi. È bellissimo ascoltare i vostri sogni e tutto quello che volete fare da grandi. Voi da grandi, tu puoi essere tutto quello che vuoi e quindi fare tutto quello che sogni. Un abbraccio fortissimo, buona giornata, siate felici, divertitevi e sognate sempre in grande. Ciao a tutti, a domani con Papa Marco.

0: Ciao a tutti e bentornati qui a Big Bang! Ciao Lella!
1: Ciao Armando!
0: E ciao DJ!
2: Ciao Armando, ciao Lella!
0: Wow!
1: Che bella sorpresa che ci ha fatto DJ!
2: Sì, mi sono sorpreso pure io!
0: E di cosa ti sei sorpreso?
2: Beh, di avervi fatto una sorpresa!
0: Ah, ecco!
1: Ma hai fatto un favore a Lallo che è in giro a raccogliere notizie per i suoi scoppe, sì, come li chiama lui!
2: Esatto,
0: è vero! E speriamo che non continui a fare scoperte come l'acqua del mare è salata e le balene sono mammiferi!
2: Davvero? No, scusate, davvero?
0: Ma certo!
1: Sì, DJ, ma lo sapevamo già tutti!
0: Tranne te, a quanto pare.
1: DJ, che cos'hai? Ti senti male?
2: No, nulla, tranquilli, nulla.
0: DJ, non farci preoccupare. Che cos'hai?
2: Solo un po' di mal di pancia.
0: Va bene.
2: Sì.
0: Ci vorrebbe un po' di camomilla. Ma sai che facciamo? Ti metto una canzone che di solito ha un buon effetto sui pupazzi. Vediamo se funziona anche con te.

0: Allora DJ, dopo il Torero Camomillo, che quindi avrebbe dovuto farti un effetto di camomilla, ti senti meglio?
1: Meglio, ti dirò, sai, molto meglio.
2: No, sta ancora male.
0: Ma scusa DJ, si può sapere che cosa hai mangiato per avere tutto quel mal di pancino?
2: Troppo gelato come Lallo?
1: No.
0: Troppa erbetta come Lella?
1: Ma no, e nemmeno troppo lasagne come Armando.
0: No, scusami DJ, come fai a sapere che mi piacciono le lasagne?
1: Perché hai la faccia di uno che mangia molte lasagne.
0: Ah, ok. Sì. E come sarebbe la faccia di uno che mangia molte lasagne?
2: È come la tua, Armando, che domanda.
0: Bene, grazie. Vabbè, lasciamo stare. Allora, DJ, ci vuoi dire perché hai questo male al pancino? Di che cosa hai fatto indigestione?
1: Beh, va bene, anche se dovreste saperlo. E solo a pensarci a quanta ne ho mangiata.
0: Di che?
1: Di musica!
0: Certo, sì. È vero che tu mangi la musica.
1: Sì, e sapendo che oggi dovevo venire qui a mettere un po' di canzoni per i bambini che ci ascoltano, bene, ho fatto una bella scorpacciata.
2: E mi sa che ne hai scorpacciata troppa, DJ.
0: Sì, penso anch'io. Però c'è solo una cosa da fare in questo caso.
1: Quale?
0: Allora, ti devi liberare, DJ. Ah. Quindi, semplicemente, liberati e fai uscire, per esempio, la prima canzone che hai mangiato. Vai!
1: Ci provo,
3: Well, little lady, let me elucidate here.

0: Ecco, la prima canzone che aveva mangiato DJ è uscita. Ti sei liberato?
1: Beh, sto un po' meglio, grazie Armando, sì.
2: Ma adesso, pian piano, devi tirare fuori tutte le canzoni che hai mangiato. Ah, meno male che è solo musica.
1: E che musica? Vi è piaciuta?
0: Ma certo, sì. DJ, hai degli ottimi gusti.
2: No, ancora male.
1: Un pochino, ma sto già scegliendo la prossima canzone di cui mi posso liberare.
0: Ottimo, DJ. A proposito di musica, volevo chiedervi, lo sapete qual è il colmo per un maestro di musica?
2: No.
0: Punire i suoi alunni con un sacco di note.
1: Ma che burlone, incredibile.
2: Anch'io ne so una. Sapete cosa fa un pianoforte a coda?
0: No.
2: Scodinzola.
1: Va bene, adesso tocca a me.
0: Dai.
1: Sapete qual è il colmo per un musicista che ha male a un piede?
2: No.
1: Io sì, ma non posso dirvelo, mi è tornato il mal di pancia.
2: Oh no, fallo liberare da un'altra canzone, Armando.
0: Va bene, allora DJ, con calma, dai, fai uscire un'altra canzone, forza.
1: Va bene.

0: come va adesso, DJ?
1: Benissimo, sai, credo di essermi liberato del tutto.
2: Molto bene, e allora puoi dirci come andava a finire il tuo colmo?
1: Ah sì, giusto il colmo. Allora, il colmo per un musicista che ha un male a un piede è... non riuscire a fare le scale.
2: Carina, le scale musicali. Va bene, certo il tempo è volato con DJ in studio, eh? Bene, abbiamo sentito tanta bella musica, grazie a DJ che prima l'aveva mangiata e adesso ce l'ha offerta, e possiamo salutarci e darci appuntamento alla prossima puntata.
1: A proposito,
2: sì?
1: Mangio un po' di musica anche per la puntata di domani.
2: No! Direi di no. Lascia stare, DJ. Facciamo che magari la musica la scegli direttamente qui. Così non avrai il male al pancino, no?
0: E non rischi un'altra indigestione.
2: E voi, bambini, non stancatevi mai di mandarci i vostri messaggini al nostro numero WhatsApp, che è...
3: 347-411-2726.
0: Li aspettiamo tutti qui, eh?
1: Big Bang!
2: Ciao!

0: Radio Kids.
1: La chiappa sogni. C'era una volta una bambina di 5 anni che si chiamava Anita e aveva tanta paura dei sogni. Belli o brutti che fossero, a lei i sogni proprio non piacevano, al punto che non aveva più voglia di andare a dormire per la paura di sognare. «È ora di andare a letto», diceva la mamma ogni sera.
2: «Io non ci vengo»,
1: rispondeva la piccola Anita. «Tesoro, ci devi andare per forza. I bambini hanno bisogno di dormire anche più dei grandi», continuava la mamma.
2: «Se dormo, faccio i sogni. E se faccio i sogni, incontro tante cose brutte. Vedo i mostri e l'uomo nero e tutti i miei amici che mi rubano i giocattoli e mi fanno i dispetti. Non voglio dormire»,
1: replicava la piccola Anita. Allora la mamma ogni sera, con pazienza, si metteva nel letto accanto a lei, la abbracciava e le leggeva una bella storia, oppure le cantava una dolce canzone per farla addormentare più serenamente. E lei dormiva. Anche tante ore di seguito, solo che ogni notte la si poteva udire chiaramente urlare e arrabbiarsi e piangere per quei sogni che la tormentavano. La mamma di Anita era molto preoccupata. Bisognava far qualcosa per scacciare quegli incubi. Allora andò dalla sua mamma, che era poi la nonna della piccola, per chiederle un consiglio.
2: «La chiappa sogni!»
1: disse la nonna all'improvviso, tutta entusiasta.
3: «E che cos'è?» domandò la mamma impaziente.
2: «È un oggetto magico che inventarono gli indiani d'America, quella sfortunata popolazione che fu scacciata dalle sue terre insieme a tutte le sue tradizioni. Gli acchiappasogni erano fatti di legno e piume d'uccello, colorati e decorati con delle perline secondo i gusti di chi li possedeva. Venivano appesi fuori dalla tenda di ciascuno per indicare la sua professione e il suo ruolo nella società. Ce n'era un tipo per i cacciatori, uno per gli stregoni, uno per i guerrieri».
3: «Ma e cosa c'entrano con i sogni allora?»
1: chiese impaziente la mamma della piccola Anita.
2: «Forse sono solo leggende, ma molti credono che in realtà quegli oggetti servissero a catturare i sogni per mandarli nella direzione giusta. Se erano i sogni buoni, venivano mandati verso il cerchio di legno decorato con le perline, perché quello rappresentava la vita, la natura e l'universo, e quindi serviva a conservarli, i sogni buoni. Se erano incubi, invece, venivano mandati verso le piume, in modo che a cavallo di un uccello potessero volare via lontano»,
1: spiegò la nonna.
3: «E dove lo posso trovare, una chiappa sogni?» domandò la mamma.
2: «Te lo do io!»
1: esclamò la nonna, tutta soddisfatta, andando a rovistare nel suo baule dei ricordi.
2: «Questo me lo regalò tuo padre. L'aveva comprato durante uno dei suoi lunghi viaggi e me lo diede per proteggere le mie notti quando lui non c'era. E tu sai che lui non c'era mai, proprio come il papà di Anita».
1: La mamma capì che la nonna stava cercando di dirle qualcosa. Il papà di Anita viaggiava spesso per lavoro e molte volte non dormiva neanche a casa. Forse gli incubi notturni dipendono da qualcosa che ci manca tanto, qualcosa di molto importante, come una persona a cui vogliamo un gran bene. Così la mamma diede un bacio alla nonna e si allontanò con il bellissimo acchiappasogni che era stato un regalo del suo adorato padre. Il cerchio in legno era decorato con delle bellissime perline lilla e bianche e le piume d'uccello erano grandi e di tutte le sfumature del grigio, ancora incredibilmente morbide. La nonna l'aveva conservato proprio bene, quell'oggetto magico. Quella sera all'ora di andare a dormire, come sempre, la piccola Anita cominciò a protestare.
2: Non voglio dormire.
1: Ascoltami, Anita, disse allora la mamma con pazienza. Questa sera ho un regalo molto speciale per te.
2: E che cos'è? Che cos'è?
1: Chiese la piccola impaziente. È un oggetto magico. Si chiama acchiappasogni. E ha una storia altrettanto magica, perché prima è appartenuto a una tribù degli indiani d'America e poi è finito nelle mani di tuo nonno, mio padre, che adesso non c'è più, ma sono sicura che ci guarda da lassù e ha tanta voglia di proteggerci, soprattutto dai sogni, quando dormiamo e non possiamo controllarli, continuò la mamma.
2: E perché adesso ce l'hai tu?
1: Domandò la piccola. Perché lui l'aveva regalato a tua nonna. Voleva proteggere il suo sonno quando lui non c'era. E la nonna adesso vuole che lo tenga tu. Forse proteggerà anche il tuo sonno quando ti manca il tuo papà, spiegò la mamma con tanta delicatezza.
2: Oh sì, è bellissimo. Come si usa? Posso tenerlo nel letto con me?
1: Domandò la piccola Anita sempre più curiosa. No, tesoro, lo appenderemo al muro, proprio sopra il tuo letto, disse la mamma con dolcezza. E lui, non appena i sogni arriveranno, li acchiapperà e li trasformerà in qualcos'altro. E sai come? Cambiandogli una sola lettera. Se farai sogni bruttini, lui toglierà una B e li trasformerà in ruttini. Se farai sogni belli, lui gli cambierà una E e li trasformerà in balli. E se farai dei sogni e basta, lui gli cambierà una O e li trasformerà in semplici segni.
2: Va bene, mamma, e grazie. Buonanotte,
1: disse la piccola, dando un bacino alla sua mamma. Dopo aver restituito il bacio e averle rimboccato le coperte, la mamma prese un chiodino e appese la chiappasogni al muro, proprio sopra il letto della bambina. La piccola Anita non era sicura di aver capito bene come funzionasse quell'oggetto, ma aveva fiducia nella mamma e si addormentò subito. Quella notte non arrivarono sogni, ma solo pensieri di danze e disegni da fare in preda a uno strano singhiozzo. E fu così divertente che, da quel giorno, la piccola Anita non ebbe più paura di sognare, anche quando le mancava il suo papà.

0: bambine e bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, bentornati all'ascolto di Big Bang. Un super saluto radiofonico da me, Armando Traverso. E oggi voglio iniziare subito il nostro programma con un messaggio che ci è arrivato al numero WhatsApp, che conoscete bene, 347-411-2726. Il messaggio è di Sara, che ha 5 anni e vorrebbe che le raccontassimo la storia del mago di Oz. Ma certo, Sara, che te la raccontiamo con molto piacere.
1: No, questo è il rumore dell'astronave di Crude, ancora lui!
2: Somewhere over the cot ci sta Crude, over the cot c'è Crude. Eccomi qui, Terricolo!
1: Non c'era bisogno che ti presentassi.
2: Sì, non si sa mai.
1: Vabbè, e comunque è tornato a trovarci Crude, l'alieno più farlocco, sciocco e improbabile della galassia. E che fai di nuovo da queste parti, caro il mio Crude?
2: Volevo fare un giretto in centro, mangiare un pezzo di pizza. Di puzza al pomodoro arancino.
1: Oh, certo, siete sempre eleganti voi su Cot, eh? E dove hai parcheggiato la tua astronave, la Star Spec?
2: Ho girato, ma poi ho trovato un posticino, niente male, su una stradina gialla.
1: Una stradina gialla?
2: Gialla, sì.
1: Ma che coincidenza!
2: Perché?
1: Sara ci ha chiesto proprio di raccontarle una storia dove c'è una stradina molto gialla.
2: Va bene! Posso raccontarle la storia del mio parcheggio. Allora, sono sceso in picchiata, ho acceso i turboprofessori.
1: No, vorrei dire i turboprocessori.
2: No, sono due professori di Cot che pedalano per far volare l'astronave.
1: Cioè, la tua astronave funziona con due professori che pedalano? Ma dai, ma poveracci!
2: Comunque, sono sceso giù e niente, non si vedeva un parcheggio a pagarlo un orco.
1: No, si dice a pagarlo d'oro.
2: Orco! Su Cot, ai parcheggiatori, se ci trovano un posticino, diamo dei begli orchi verdi, con il moccio al naso, il muco nelle orecchie.
1: Ma che schifo! E poi scusami, che cosa c'entra tutto questo con la stradina gialla della storia che voleva che raccontassimo la nostra piccola Sara?
2: Guarda, Armando, che sono molto preoccupato per te. Stai perdendo colpi. Mi hai chiesto tu di descrivere il mio bel parcheggio nella mia stradina gialla.
1: No, vabbè, dai, figurati. Sai che facciamo?
2: Che facciamo?
1: Ci ascoltiamo una bella canzone e poi ne parliamo.
2: Certo.
1: Ma comunque, scusami, Crude, intanto, ma che è questo problema del parcheggio? Tanto la tua astronave è piccola.
2: Arida, ma guarda, questa non lo... La mia astronave non è piccola, sì. È enorme!
1: Ma che enorme?
2: Io è la più grande così, che
1: c'è. È così, è proprio una sardina.
2: No, piccolo, piccolo è il modo tuo di vedere le cose.
1: No, perché... è piccolo. Vabbè, vabbè. È l'astronave piccola.
2: Guarda che me ne vado.
1: No, è piccola.
2: Non è piccola.
1: Sì, è piccola. Dai, sentiamo la canzone, dai, sentiamo la canzone.
2: Una piccola canzone?
1: Sì, sì. No, la canzone è grande, non come la tua astronave.
2: Ma che piccola.

0: gialla, no, c'è un'astronave, no, molto grande,
1: no, è piccola,
0: anzi enorme.
1: Sì, basta così. Oh. E come avrete immaginato, siete ritornati all'ascolto di Rai Radio Kids con questa nuova puntata di Big Bang. E come purtroppo ugualmente avete non solo immaginato ma anche sentito, con me c'è Crude, come Armando Traverso. Crude, uno degli alieni più farlocchi dell'universo.
0: Grazie.
1: Il Crude che ci stava raccontando di aver parcheggiato la sua minuscola astronave
0: su una
1: stradina gialla, proprio come quella del romanzo Il Mago di Oz.
0: Il Mago di Kot, vorrei dire, quello che ha dato le cappe a tutto il pianeta.
1: E dovevo immaginarlo. Comunque, il libro di cui parlo io, invece, si chiama proprio Il Mago di Oz.
0: Mai sentito.
1: E l'ha scritto Lyman Frank Baum, uno scrittore americano. Parla di una bambina di nome Dorothy e del suo cane Toto.
0: No, no, no, non è così la storia.
1: Ti pareva.
0: C'è una Dorothy con, sì, il suo piccolo, adorabile, orribile alieno Crudino.
1: No, no, no, no. Alieni nella storia non ce ne sono.
0: Ah, come no?
1: Però c'è un uomo di latta, un uomo di paglia e un leone.
0: Oh.
1: Ma andiamo per ordine. Dorothy vive in una fattoria in Kansas. Un giorno viene una grande tromba d'aria e... e tutta la casa comincia a girare, girare, girare,
0: no,
1: girare.
0: No, no, no. Dorothy è una venusiana gialla con due bellissime antenne.
1: Ah. Ehi, Crude, eh? Ma non è che per caso ti piace questa Dorothy?
0: A chi? A me? Ma figurati.
1: No, eh?
0: Nel caso poi sono io che piaccio a lei.
1: Figurati.
0: Le venusiane,
1: appunto,
0: gialle hanno un debole per gli alieni blu.
1: Sì.
0: Perché poi nascono tanti alienini verdi che vanno per la maggiore su dalle nostre parti.
1: Figurati.
0: Mi fai perdere il filo del disastro.
1: Del discorso. A parte che poi il tuo sia un disastro, questo è vero. Ma scusami, cosa c'entra la venusiana con il Mago di Oz e con la casa di Dorothy in Kansas? Che inizia vorticosamente a girare, girare, girare, girare, girare.
0: Hai finito di girare?
1: No.
0: Perché Dorothy venusiana e il suo piccolo alieno Crudino iniziano a girare, a girare, a girare, a girare, a girare. Vedi come lo faccio meglio?
1: Sì.
0: Con la loro astronave. Perché? Perché non trovano parcheggio.
1: Anche loro?
0: Eh certo. Mica solo sulla Terra avete questo problema.
1: Ma dai. A parte che secondo me loro comunque... forse hanno ragione, perché la loro astronave è più grande della tua. Ma com'è la storia? E soprattutto, anche questo libro fa parte delle fiabe crudeli con la cappa, così non dormi e sputi la pappa?
0: Te la ricordi, eh?
1: Eh sì. E come dimenticarlo?
0: No, questo è un fuori condanna.
1: Fuori collana. Sono quei libri che non rientrano in una precisa collana editoriale. Forse volevi dire questo.
0: No, no, no, no. Questo è proprio un fuori condanna. Perché uno non è obbligato a leggerlo tutte le sere prima di dormire, ma solo in alcune occasioni speciali.
1: Ma dai.
0: La festa di compleanno di Mortadel. E la festa di compleanno di Mortadel. E la festa di compleanno di Mortadel.
1: Crude, ma quante feste di compleanno ha Mortadel? E soprattutto, se uno non legge le fiabe crudeli con la K, viene condannato.
0: Allora, Mortadel ha tantissime feste di compleanno, perché una non gli bastava. E sì, se non leggiamo le fiabe crudeli tutte le sere prima di dormire, siamo condannati a leggerle agli altri.
1: Ma certo che sul pianeta Kot siete davvero strani, eh?
0: Trovi?
1: Leggere le fiabe a qualcuno è un piacere, è una gioia per chi legge e per chi ascolta. Vabbè, proseguiamo con la descrizione del romanzo Il Mago di Oz, come ci ha chiesto la nostra piccola amica Sara. Sara, perdonami, non è facile con Crude a fianco. Dunque, eravamo arrivati al punto in cui la casa di Dorothy gira per colpa di una tromba d'aria, fino a quando non si ferma e arriva in un paese misterioso, dove vive un piccolo popolo oppresso da due streghe cattive. La strega dell'est e la strega dell'ovest.
0: Due streghe cattive? Ma la vostra versione è molto più bella della nostra! Nel Mago di Kot c'è solo una strega cattiva. È un'ingiustizia.
1: Se è per questo, ci sono anche due fate.
0: Oh.
1: La fata del nord e la fata del sud. Quello che non vi ho detto, inoltre, è che la casa di Dorothy piomba sopra la strega dell'est, che rimane schiacciata.
0: No.
1: Il popolo esulta, perché era una strega cattivissima, e subito applaude e festeggia Dorothy. Lei però vuole solo una cosa: tornare a casa sua, in Kansas.
0: Ma questo vostro libro è davvero una tragedia. Povera strega! Invece di fare tante storie, perché Dorothy non risale sull'astronave e torna a casa nel suo Kansas con la K?
1: Ma bravo, Crude! Il Kansas si scrive davvero con la K!
0: A Kot in realtà si scrive con la C.
1: Figurati. Vabbè, comunque, finalmente per tornare a casa sua in Kansas, Dorothy deve seguire una stradina gialla che le servirà per trovare il favoloso Mago di Oz, l'unico che potrà davvero dirle come tornare indietro.
0: Sono inconsolabile. Una volta che c'erano ben due streghe cattive, ne avete fatta fuori subito una.
1: Dorothy si infila le scarpette rosse, luccicanti, della strega cattiva e inizia a camminare sulla strada di mattoni gialli, quella che dovrebbe portare al mago di Oz.
0: Quella bambina è una ladra, ruba anche le scarpe alla strega.
1: Le scarpette sono magiche e appartengono a Dorothy di diritto, perché ha schiacciato la strega e liberato gli abitanti. Lungo la strada la bambina incontra alcuni amici, ad esempio lo spaventapasseri fatto di paglia, che vuole andare dal mago di Oz per chiedergli un cervello.
0: Questo è come nella nostra storia. Sono tutti senza cervello.
1: Come te.
0: Ma proprio tutti, Non capiscono niente.
1: Come te. Dopo un po', la bambina incontra anche un uomo di latta, che invece desidera tanto un cuore.
0: Ah, un personaggio fantastico. Chissà com'è cattivo, cattivissimo, senza cuore.
1: L'uomo di latta in realtà è buono.
0: Come?
1: Vorrebbe solo essere più umano. E non è l'unico che incontra Dorothy. C'è anche un...
0: leone. È sufficientemente crudele? Sbrana in un solo boccone la mocciosa e il suo cane?
1: Il leone è gentile. Fa un ruggito piccolo piccolo. A bassa voce. Perché è senza coraggio. E il coraggio lo vorrebbe chiedere anche lui al mago.
0: Ma questa storia è una noia. Nessuno che sbrana nessuno. Non c'è un vampiro, un licantropo, un mostro alieno.
1: Dorothy e Toto insieme allo spaventapasseri, l'uomo di latta e il leone dovranno affrontare molte avventure prima di arrivare al paese di Smeraldo, dove vive il mago di Oz.
0: Ma almeno la strega dell'Ovest fa qualcosa. Una pozione per trasformarli in puzzole, un incantesimo per far venire l'orticaria, il gomito del tennista, un brufolo sul naso.
1: In effetti, la strega dell'Ovest è cattivissima. E ha un esercito di scimmie volanti al suo servizio, un branco di lupi e terribili corvi.
0: Oh, finalmente un po' di azione. Personaggi affascinanti. E dimmi, Terricolo, anche il mago è cattivo.
1: Vabbè, crudo, non è che ti posso raccontare tutto il libro, altrimenti rovino il finale ai bambini. E dai.
0: Però rassicurami, la storia finisce male,
1: ma
0: vero?
1: No, finisce benissimo. Ma certo, sia per Dorothy e Toto e sia per i loro amici, che scoprono di avercelo un cervello, un cuore e il coraggio che sembrava mancare.
0: Molto. Molto meglio la versione che leggiamo su Cotto, che finisce malissimo.
1: Figurati.
0: Dorothy la venusiana e Crodino si perdono nella galassia alla ricerca del mago di Cotto, che in realtà è morta, del che sta festeggiando il suo terzo compleanno e non li ha invitati.
1: Mamma mia, Crude, i tuoi racconti mi fanno girare la testa. Un po' hai presente la casa di Dorothy che mi faceva girare?
0: Non cominciamo a girare, per favore.
1: Per fortuna, adesso è arrivato il momento di rimandarti su Cotto.
0: Speriamo che la stradina gialla non fosse divieto di sosta per astronavi. Follo la strada di Cotto. Follo la strada di Cotto. Over the Cotto.
1: Eccolo.
0: Ciao, Terricolo. Over the grande
1: eccolo.
0: Astronave.
1: Eccolo che va via con la sua astronavia piccola.
0: Guarda che bella grande astronave.
1: Piccola, ciao, Cruz.
0: Ciao.
1: E ciao, bambine e bambini. È giunto il momento di salutarci. Ci ritroviamo presto, prestissimo. Sempre qui su Big Bang. Leggete, mi raccomando, il libro del mago di Oz. No, non quello di Cotto. A parte che non sapreste per fortuna come procurarvelo, perché il libro del mago di Oz è davvero molto, molto bello. E io, però, devo ringraziare Andrea Calabretta, lo sfortunato compagno di Crude, l'alieno farlocco. E poi Martina, che insieme a me e ad Andrea scrive queste storie. E un ringraziamento super galattico alla nostra regista Isabella Carbone. Ora, la regista Isabella Carbone ed io voleremo nello spazio ipergalattico a bordo di una meravigliosa, enorme astronave, e dal nostro oblò vedremo laggiù, persa tra le stelle, quella piccola, minuscola astronave di Crude.
0: Mi volete togliere con quell'astronave enorme che non riesco a passare? Oh no, sei tu, Armando! Ma no! Ah sì? Follow the yellow record! Follow the yellow record! Che poi dice?

nel bosco, feroce e fiero. Due fratelli lasciano le molliche sul sentiero. Tre desideri non sono poi tanti. Quattro musicanti che spaventano i briganti. Cinque fagioli magici e le piante salgono su. Sei fratelli a pollicino e loro.

posto nel bosco, feroce e fiero. Due fratelli lasciano le molliche sul sentiero. Tre desideri non sono poi tanti. Quattro musicanti che spaventano i briganti. Cinque fagioli magici e le piante salgono su. Sei fratelli a pollicino e l'orco figlio non ne ha più. Sette capretti forti e sani. Otto fette di torta per Biancaneve e tutti i nani. Nove teste ha il drago e il fuoco può sputare.

0: Buongiorno.
1: Bonjour.
0: Bonjour.
1: Good morning.
0: Good morning.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Bonjour.
0: Bonjour.
1: Good

0: 你好，
1: 你好，
0: 哎巧，
1: 哎巧，
0: 你好，
1: 你好。
2: Buenos días,
3: amiguitos.

0: Se tu non vuoi finire
1: nei guai
0: lontano da loro,
2: ti manterrai.
3: Perché? Perché quelli là ce l'han con te. Sono i filanti e non dolè, creature diaboliche e sempre pronte a metterti nei guai.
1: Guai!
0: Guai!
3: Per farti disperare si possono sdoppiare. Ti sembrerà che non finisca mai.
1: Mai!
0: Mai!
3: Ce n'è di ogni altezza, di ogni grossezza e tu li puoi incontrare ovunque vai.
1: Vai!
0: Vai!
3: Val molto più dell'oro, di miele per loro. Divoreranno tutto quel che hai.
1: Non ti fidare
0: di loro. Perché?
1: Lo sai.
0: Che sono?
1: Più golosi di te.
0: Nascondi tutto il miele che hai.
1: Oh.

0: Vai!
1: Vai!
2: Al punto più dell'oro, il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
0: Son qui, son là,
3: son giù,
0: ormai
4: lì hai,
3: intorno a te,
1: laggiù,
0: di qua,
4: di là,
3: lassù,
0: attento che
1: ce l'ho con te,
2: con te.

0: Ehi, Lallo, Lella, ma che cosa fate?
1: Ci siamo allenando.
2: Forza Lallo, i gamenti.
0: Ma
2: che fai? Stappe giù.
0: Wow, ma come siete sportivi.
2: Domani ci sarà la grande gara di corsa campestre alla fattoria.
1: Sì, vincerò io,
2: Non è vero, arriverò prima io. Velocissimissima.
0: Oh, Lellina, la gara di corsa campestre alla fattoria. Ma parteciperete proprio tutti quanti?
2: Certo, pecorelle, cavallini, maialini, asinelli, oche, galline.
0: Ma non c'è per caso anche una lumaca da corsa? Magari come quella della canzone?

0: e siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo,
1: Yuhu!
0: Lella
2: e Armandissima.
0: E stavamo parlando di un grande evento che si svolgerà alla fattoria di Lellina, una corsa campestre, pensate un po'.
2: E vincerò io.
3: No, vincerò io.
0: Va bene, chiunque arriverà per prima o per primo al traguardo dovrà avere molta resistenza, perché la corsa campestre attraversa paesaggi diversi, prati, terreni sterrati, boschi, insomma, e poi di solito è anche piuttosto lunga, eh?
3: Quanto?
0: Sapete che questo potrebbe essere l'argomento per il nostro quiz?
2: Sì, quiz!
0: Dai, e allora, eccolo qui. Quanto è lunga di solito una gara di corsa campestre? Tre possibilità. 15 chilometri, 2 chilometri, 10 chilometri?
3: No, non so rispondere!
2: Nemmeno io!
0: La risposta arriverà tra poco. Però, allora, torniamo indietro. Per vincere dovrete vedervela con degli avversari molto, molto temibili, giusto?
3: Ma tipo?
0: Per esempio... anziché dirveli io, potreste ascoltare i messaggi che ci hanno mandato Laura e Riccardo, perché parlano davvero di animali... velocissimi.
4: Ciao, mi chiamo Laura, sono di Repubblica Ceca e penso che la pe è più veloce di una gallina.
5: Ciao Radio Kids, sono Riccardo, fratello di Laura, anch'io di Repubblica Ceca, e so che la ape può essere veloce anche 29 km all'ora e la gallina 14 km all'ora. Ciao!
0: Ciao Laura e ciao Riccardo dalla Repubblica Ceca. Wow, che bravi e siete informatissimi poi, eh. Ma hai sentito, Lallo, quanto è veloce l'ape?
3: Ma veramente? Quanto?
0: 29 km all'ora.
3: No, ma è un razzo intergalattico.
2: Però non vale, l'ape ha le ali.
0: Eh sì, hai ragione.
3: Anche la gallina, però non sa volare mica tanto.
2: Secondo me l'ape non si può iscrivere alla corsa campestre.
0: Eh beh sì, Lellina ha ragione, perché la vostra gara prevede una corsa con i piedi o nel vostro caso con le zampe.
3: Sì, usare le ali è molto molto scorrettissimo.
0: Sì, sono d'accordo. Però, a proposito, ricordiamo il quiz di oggi. Quanto è lunga una gara di corsa campestre? Tre possibili soluzioni: 15 km, 10 km, 2 km. E se non sapete rispondere, non vi preoccupate, perché la risposta arriverà tra poco.
2: Armando, non vedo l'ora che cominci la gara, mi sento carica!
0: Brava Lellina, vi consiglio di portare con voi, mi raccomando, anche un cappellino impermeabile.
2: Perché, Armando?
0: Beh, potrebbe piovere e voi non potrete fermarvi, perché dovrete andare avanti, magari anche in mezzo alle pozzanghere.
3: No, Armando, non mi piace correre nel fango, mi si sporcano tutti gli zoccoli.
2: Io invece mi diverto un mondo a saltare nelle pozzanghere.
0: Proprio come dice la canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E io colgo al volo l'occasione per ricordarvi il nostro numero per i messaggini WhatsApp, che è
3: 347-411-2726.
0: Oggi stiamo parlando della corsa campestre che si svolgerà nella fattoria di Lellina. Parteciperanno tutti, cavallini, pecorelle, grilli, maialini, tutti gli animali. E io a questo proposito vi avevo lanciato un quiz e ve lo ripeto. Quanto è lunga di solito una corsa campestre? 15 chilometri? 2 chilometri? 10 chilometri? La risposta è... 10 chilometri! Avevate indovinato?
2: Ma sono troppissimi!
1: Aspettate, aspettate! Mi è arrivata una letterina dalla fattoria!
0: Ma dai! E che cosa dice Lellina?
2: Siamo super curiosi!
1: Come? Oh no! Anche il ghepardo si è iscritto alla gara!
0: Un ghepardo? Ma com'è possibile? Il ghepardo è un felino che vive in Africa!
1: Beh, è arrivato apposta dal suo paese!
0: Beh, ma il ghepardo è l'animale più veloce del mondo!
2: No, Lellina, non ce la farò mai! Oh, mi topino!
1: Non importa, Lallo, ci divertiremo lo stesso! Trascorreremo una bella giornata e passeremo del tempo tutti insieme!
0: Bravissima!
2: Ci sta! Vieni anche tu, Armandissimo!
0: Ma certo! Vengo anch'io a fare una bella corsa campestre insieme a voi! E poi ci ritroviamo tutti qui per un'altra puntata di...
3: Big Bang!
0: Ciao ciao! Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più sbaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

Ho scritto per ore, fatto calcoli e studiato. Sono stato fermo e buono, ma ora basta. Per fortuna tra poco si va in palestra.

0: Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Quando amo,
1: bacio.
0: Quando odio,
1: scalcio.
0: Provo affetto,
1: abbraccio.
0: Sbaglio il foglio,
1: straccio.
0: Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Quando adoro,
1: è bianco.
0: Quando è nero,
1: son stanco.
0: Se son stufo,
1: sbuffo.

0: Sentimento, ti prendo e non ti mento. Son curioso e osservo.
1: Son nervoso.
0: Ti snervo.
1: Oh, pazienza.
0: Aspetto.
2: Oh, premura.
0: Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento.
1: Ho speranza.
0: Progetto.
2: Ho timore.
0: Sospetto.
1: Provo gioia.
2: Rido.
1: Perdo ancora.
0: Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento.
2: Provo noia.
0: Lamento.
1: Provo invidia.
2: Sollento.
1: Quando ascolto,
0: imparo.
1: Quando imbroglio,
0: varo. Sentimento, ti prendo e non ti mento. Sentimento, ti prendo e non ti mento. Sentimento, ti prendo e non ti mento. Sentimento, ti prendo e non ti mento.
1: Se rifletto,
0: è giusto.
1: Se rovino,
0: aggiusto.
1: Nella mente,
0: comprendo.
1: Nel mio cuore,
0: sento.

Navigatori dello spazio della vostra cameretta, il vostro DJ che vi parla ed è pronto a prendervi per mano per condurvi nelle remote cavità del vostro inconscio e... Ma che sto dicendo? Per 1000 cavetti elettrici questo è Pigiama Party! Vai con Iggy Pop!

Grazie Iggy Pop! Ed ora, gli occhi della tigre, fieri, sinceri, pronti a partire. Ed è così che si chiama questo pezzo, Eye of the Tiger. Tirate fuori gli artigli!

Questa è una scommessa. Sì, non so se siete pronti a divertirvi su questa Sweet Disposition, ma secondo me sì. Radio Kids, tutto è possibile.

Temper Trump, ah, ragazzi, veramente, forse è uno dei miei gruppi preferiti. Ed ora torniamo sui nostri passi e rivolgiamoci ancora a Maggie e Bianca, che ci faranno scatenare di nuovo.

ed ora si va in levare, esattamente levare che fa rima con volare. Voglio vedervi sempre più su, ragazzi, via, saltate sui vostri letti per il piacere delle vostre mamme.

0: นนี่มันนี่นันนี่นันนี่นันนี่นันนี่ Ciao a tutti, un saluto super radiofonico dal vostro Armando e bentornati a questa spaziale puntata di
1: Big
2: Bang.
0: Ciao Lellina.
2: Ciao Armando.
0: E ciao Lallo.
1: Ma ciao Armandissimo.
0: Allora, oggi è una giornata davvero gustosa.
1: Bello, mi piace.
0: Anzi, direi di più, direi anche sana.
2: Davvero?
0: Mm-hmm. E voglio aggiungere gustosa, sana e nutriente.
1: Oh. Nutriente. Ma Armando, le giornate non si mangiano, spiegati meglio.
0: Allora, Lallo, c'è. Oggi dedicheremo la nostra puntata a un alimento gustoso, sano, nutriente che piace a tutti. Mi sono spiegato?
2: Beh, no, non tanto.
1: Dai. Aspetta, aspetta, fammi indovinare, Armando. Stai parlando della cioccolata, giusto? Sei bravo,
0: No, no, no, perché è vero, la cioccolata è molto buona, ma lo è anche il nostro cibo di oggi, che vi dirò, mangiamo spessissimo e piace a tutti. Avete indovinato?
2: La pizza!
0: Ci sei andata vicina, Lella. Però, allora, facciamo così. Ascoltiamo una bella canzone saporita, così scopriamo qual è l'argomento di oggi.

0: Siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang e in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua!
0: Lella!
2: Eccomi! E Armando!
0: Yuhu! E allora, avete ascoltato la canzone?
1: Sì! Bella, bella!
0: E qual è il tema di oggi?
1: Armandissimo! Io sono il cavallo più intelligente del western, ho capito, eh? È la pasta!
0: Bravo, bravo!
2: Ma però così era troppo facile!
1: Beh, sì, però quando si mangia, scusate, perché io ho uno sfigolio nel pancino,
0: Allora, tra poco mangiamo qualcosa di buono, ci cuciniamo un bel piatto di pasta, però prima vorrei proporvi un bel quiz!
1: Quiz.
0: Allora, come sapete, ci sono tantissimi tipi di pasta.
1: Sì, sì, i rigatoni, le pennette, le farfalline, le cucchiette, i fusilli, le tagliatelle.
2: Così mi fai venire fame.
1: Bello, dai, così poi andiamo a mangiare la pasta tutti insieme, dai.
0: Va bene, però adesso ascoltate bene, perché io vi dico tre nomi di pasta, ma soltanto uno di questi è davvero un vero tipo di pasta. Allora, capelli d'angelo, nidi di strega, salti di rana. Qual è l'unica pasta che esiste davvero? Pensateci.
1: Io vorrei assaggiare i nidi di strega al pomodoro, grazie.
0: E magari sono buonissimi. Però Lallo, devi sapere, a proposito di pomodoro, che la pasta è un'invenzione antichissima. La conoscevano già gli Etruschi, gli antichi romani, che preparavano delle specie di lasagne. Ma non conoscevano il pomodoro.
2: Davvero? Incredibile!
0: Beh, sì, perché le prime piante di pomodoro arrivarono in Europa molto tempo dopo dall'America. E pensate un po', all'inizio il pomodoro era usato soltanto come pianta ornamentale, cioè per bellezza, e nessuno lo mangiava!
1: No, ma erano proprio strani questi nostri bis antenati europei, Armandissimo!
0: Sì?
2: Poi però qualcuno si deve essere accorto di quanto fosse buono!
0: Sì, la pasta con il pomodoro è davvero buonissima e c'è una canzone, tra l'altro, molto speciale.
1: Quale?
0: Si intitola Viva la pappa col pomodoro!

0: Viva la pa pa pa pa col pa pa pa pa pa pomodoro.
1: Viva la pa pa col capo pa pa pa lavoro.
0: Siete sempre all'ascolto dei Big Bang in compagnia di Lella.
2: Eccomi qui.
0: Lallo.
1: E Armandissimo.
0: E io vi ricordo il nostro numero WhatsApp per lasciarci messaggi, barzellette, colmi, domande, qualunque cosa vi passi per la testa.
1: 347-411-2726.
0: E noi, attraverso i messaggi che voi ci mandate, facciamo delle scoperte. Per esempio, abbiamo capito che Leonardo e Isabella hanno un cibo preferito, ma non è la pasta.
1: Lo sapevo, è il cioccolato.
0: Non è nemmeno il cioccolato, no. Lallo. Leonardo e Isabella, che, pensate, vivono in Germania, vicino a Colonia, amano moltissimo mangiare il pollo. E infatti la loro canzone preferita è Pazzo per il pollo. Ve la ricordate?
1: Sì!
0: Sentiamone un breve frammento.

0: Isabella e Leonardo, questa canzone è davvero divertente, grazie. Continuate a lasciarci i vostri messaggi. Ma adesso torniamo alla domanda del nostro quiz di oggi. Dovete scegliere tra nidi di strega, capelli d'angelo e salti di rana.
1: Forse un'idea ce l'ho, comunque non vedo l'ora di scoprirlo.
0: Tra poco vi sveleremo la risposta.
2: E prepareremo la pasta asciutta.
0: Va bene, Lallo. Devo dire che questa puntata alla fine sta mettendo appetito anche a me. Anzi, ditemi un po', quali sono i vostri condimenti preferiti?
2: Il mio è il sugo alla Lallo.
1: Fammi indovinare, è una tua ricetta.
2: Ma certo, amore. Allora, si tratta di una super ricetta segreta, segretissima. Però, se volete, ve la racconto.
0: Certo, dai Lallo, siamo curiosi. Dici come si prepara questo sugo speciale alla Lallo.
2: Allora, basta prendere una manciata di biada. Poi si versa in padella insieme a del trifoglio fresco, chicchi d'avena, una spolverata di erba di campo e voilà, il sugo le prend.
0: Ma lo sai che è una ricetta davvero molto interessante? E soprattutto molto molto naturale. Bravo, anche biologica direi.
2: Sì, biologica.
1: Sì. Io ho una ricetta speciale. Spaghetti conditi con i fiori.
0: Devono essere ottimi. Non ho mai assaggiato un piatto di spaghetti floreali. Vabbè, comunque con qualsiasi condimento vogliate, la pasta è importantissima per la nostra alimentazione, perché ci dà energia ed è anche ricca di sostanze importanti per il nostro corpo.
1: Tipo l'allegria e la felicità.
0: È vero, Lella, è vero, la pasta può mettere anche allegria. Ma ora, siete pronti per la risposta del quiz?
3: Sì!
0: Vi avevo chiesto, quale di questi è un vero tipo di pasta? Nidi di strega, capelli d'angelo, salti di rana...

0: E la risposta è... I capelli d'angelo, che infatti sono degli spaghettini sottili, sottili, sottili e vengono cotti nel brodo, oppure, per chi li preferisce, conditi con olio e parmigiano o burro e parmigiano. Ma sapete che alla fine mi è davvero venuta la voglia di un bel piatto di pasta?
1: Grandi, piccoli, quadrati, a triangolo, a righe o a pallini, la pasta mi piace tutta!
2: Anche a me!
0: Anche a me, Lallo!
2: Viva la pasta! Viva la pasta!
0: Amici di Radio Kids, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che vive con Lella alla fattoria Cielo Rosa, Piero Marcelli che galoppa nel West insieme a Lallo, grazie alle storie di Lorenza Cingoli e Martina Forti, e infine un ringraziamento scoppiettante alla nostra regista Isabella Carbone che con il suo abile tocco rende smaglianti le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao ciao ciao ciao.

0: Beethoven, mamma, però ha un ritmo.
1: Ehi, questo gattino ha sgamato subito.
0: Che vuol dire sgamato?
1: Beh, signorina, adesso te lo spiego io. Tutti quanti vogliono fare jazz, perché resistere non si può.

0: di suonar, ti farà ricordare
1: l'arca di Noè.
0: Cor geste senti giovane, perché
1: hai voglia di ballare te, più forte di te.
2: Perché non puoi ed anche tu saprai com'è.
1: Che tutti quanti vogliono fare i jazz, la polca e il rondò, come il tango, il vostro roba rococò.
3: Roba che non so.

0: Dannul 102 Gong. Dannul Tempo con il Gong. Ma questa sì che volte.
1: E dici, se buttiamo, eh?
2: Sì, balliamo, Romeo.
1: Soffia, soldo di cacio, soffia!
3: Ragazzi, che

Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scoo

0: bambine e bambini, zii, nipotini, nonne, cuginetti, mamme, papà, pupazzi e peluche, ben ritrovati per questa nuova puntata di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids.
1: Psst, psst, Armando.
0: Chi è che mi chiama?
1: Sono io, Crud, l'alieno cattivissimo del pianeta Kot.
0: Lo so chi sei, ma come mai ti sei nascosto in quell'angolo e mi parli sottovoce?
1: Shh, fai piano! Hai presente l'astronave, la Starspec Plus, sì. Il top di gamma dell'industria aerospaziale del pianeta Kot?
0: Ma certo, me ne hai parlato, è quell'astronave di cui hai perso le istruzioni.
1: Sì, va bene. È proprio quella. Temo che ci siano i fantasmi.
0: No.
1: Insomma, io sono cattivissimo, ma i fantasmi mi fanno paura, paura blu. Del resto sono blu, se fossi verde avrei una paura verde, sì. Se fossi rosso avrei una paura rossa.
0: Sì, ho capito, ho afferrato il concetto, Crud.
1: Sei sveglia,
0: Sì. Allora, senti, fai così, fai un bel respiro profondo. Beh, non c'è bisogno, bevi un bel bicchiere d'acqua. Sì, cerca di calmarti, magari ascoltando uno dei messaggi che ci mandano le nostre bambine e i bambini al numero WhatsApp 347-411-2726. Bravissimo.
1: Grazie.
0: Per esempio, Lia da Bologna ci ha parlato di un mestiere strambissimo, la chiappa pozzanghere. Bellissimo, Lia, mi piacerebbe un sacco. Ma come si fa ad acchiappare una pozzanghera?
1: Beh, cosa c'è di strambo? Ho un amico su Kot che fa proprio la chiappa pozzanghere. È un gran bel mestiere, sai? Sempre meglio che dover in continuazione invadere la Terra con un'astronave infestata dai fantasmi. Che paura!
0: Sai, Crud, io non so mai se quello che mi dici è vero o se te lo sei inventato.
1: Oh.
0: Vabbè, spiegami un po' questa storia per la quale, secondo te, l'astronave Starspec Plus sarebbe abitata dai fantasmi?
1: Shh, parla piano, Armanducolo. Non vorrei che venissero anche qui alla radio.
0: Crudino, i fantasmi non esistono. Dice. E poi perché dovrebbero stare proprio sull'astronave Starspec Plus?
1: Secondo me sono spie di Mortadel.
0: No.
1: Li ha mandati a controllare che non rovini la sua preziosa astronave mentre conquisto la Terra.
0: Ha mandato dei fantasmi a controllarti. E chi sarebbero? Fantasmi di altri alieni pelosi?
1: Fantasmi di ciocchi di legno.
0: No, aspetta un attimo, perché... Allora, Mortadel avrebbe mandato sull'astronave Starspec Plus dei fantasmi per tenerti sotto controllo, ma non fantasmi alieni, bensì fantasmi di ciocchi di legno. Ma in che senso, scusa?
1: Nel senso che stavo guidando l'astronave a casaccio come sempre, dato che ho inghiottito le istruzioni.
0: Me lo ricordo.
1: E ho notato che Mortadel aveva messo in un angolo dei ciocchi di legno. Forse voleva portarli alla sua casa di campagna su Marte.
0: Ma scusami, Mortadel usa un'astronave spaziale per portare la legna in campagna?
1: Sì.
0: Ma certo che siete strani, eh. Vabbè, ma torniamo ai fantasmi. Che cosa ti fa pensare che quei ciocchi di legno siano posseduti dagli spettri?
1: Ho sentito... cric, crack.
0: E basta. Non hai visto ectoplasmi, lenzuola che fluttuano nell'aria, ciocchi che volteggiano? Hai sentito solo cric, croc.
1: Ho sentito solo cric, croc. Vuol dire che i ciocchi sono posseduti, infestati dagli spiriti. E io ho paura!
0: Crud, con tutto il rispetto per i ciocchi di Kot, è la prima volta che sento dei pezzi di legno infestati. Naturalmente, tranne... quel pezzo di legno.
1: Come quel pezzo di legno? Quale quel pezzo di legno? Aiuto, salvami!
0: No, Crud, scendi da dosso, levati da qui, sei pesante, dai, torna al tuo posto.
1: Ti prego, ti ami in braccio. Ho paura.
0: No, io quando ho detto quel pezzo di legno intendevo Pinocchio, la fiaba di Pinocchio. Lo sai che Pinocchio all'inizio era un ciocco di legno, no?
1: Vuoi dire che sull'astronave potrebbero nascondersi tanti pinocchietti?
0: No, questo non lo so.
1: Quella fiaba mi piace tanto. Sarebbe carino.
0: Va bene. E questo mi fa piacere perché è una fiaba famosissima sul pianeta Terra, scritta da uno scrittore che si chiamava Carlo Collodi.
1: Sì, è una fiaba famosa anche sul pianeta Kot. Dai, raccontiamola.
0: Facciamo che la racconto io e tu l'ascolti buono.
1: Facciamo che, se non me la fai raccontare, conquisto la Terra annientandola con lo sparapuzzetto laser dell'astronave Starspec Plus.
0: Va bene, raccontiamola insieme.
1: Oh.
0: Comincio io. C'era una volta un falegname, Geppetto, che aveva ricevuto da un altro falegname, Mastro Ciliegia,
1: un pezzo di legno infestato che si mette a ridere perché dice che Geppetto gli fa il solletico.
0: Non è esattamente così, ma lasciamo stare. Geppetto ricava dal pezzo di legno un burattino che si muove, parla e cammina come un bambino vero. Però si rivela subito un vero monello. Vende il suo abbecedario, cioè il libro per la scuola, che Geppetto aveva comprato sacrificando il suo unico cappotto e rimanendo al freddo e al gelo. Crudo, ma che fai? Ma piangi? Ma ti sei commosso? Ma allora hai un cuore.
1: No, mi è entrato un pezzo di asteroide nell'occhio, non farci caso. Con i soldi ricavati dalla vendita dell'abbecedario, Pinocchio va al teatro dei burattini di Mangiafuoco. Un bel tipo, con un faccione come il mio. Peccato che non fosse blu.
0: Guarda, Crude, che Mangiafuoco sembra cattivo, ma in realtà consegna 5 denari a Pinocchio da portare a Geppetto. E lui cosa fa?
1: Già, che cosa fa quel pezzo di legno infestato da Pinocchio? Li dà a quei simpaticoni del gatto e la volpe che lo imbrogliano in tutte le maniere. Loro sì che sono dei veri cattivi.
0: Fortunatamente, la fata Turchina, una bellissima fata dai capelli azzurri, aiuta Pinocchio a togliersi dai guai.
1: Qui sta per iniziare la parte più bella della storia, quella che su Cotta apprezziamo molto. La mia preferita in assoluto!
0: Temo che succeda qualcosa di strano, ma prima di andare avanti con il racconto, ascoltiamo una canzone che fa proprio al caso nostro.
1: Buongiorno, tristezza!
0: No, è il gatto e la volpe. Lascia stare, Crude.
1: Peccato, perché buongiorno, tristezza.
0: No! Quanta

0: e siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang e io sono in compagnia dell'alieno Crude
1: e io sono in compagnia di Armandino,
0: ecco, vabbè, quello blu peloso che viene dal pianeta Kot, e insieme a lui che cosa facciamo? Raccontiamo la storia di Pinocchio.
1: Sì, soprattutto perché adesso Pinocchio incontra il vero eroe della storia, l'idolo di tutti i bambini, mostriciattoli, alienini, extraterrestri di Kot, non solo lui, il grande, unico, ineguagliabile Lucignolo.
0: Veramente Lucignolo non è per niente un eroe.
1: Ma come no?
0: Perché porta Pinocchio nel paese dei balocchi e ce lo tiene per ben 5 mesi.
1: Voi terricoli siete veramente bizzarri. 5 mesi nel paese dei balocchi e vi lamentate! Lucignolo è più che un eroe. È un genio.
0: All'apparenza sembra che sia una cosa bella. E in effetti divertirsi è giusto. E bisogna anche farlo spesso. Ma non può esserci solo questo. Pinocchio non va a scuola, non segue i consigli della fatta turchina e si dimentica del tutto il povero Geppetto che rimane solo e ammalato.
1: È terribile! Questo pezzo di asteroide che mi è entrato nell'occhio è veramente terribile, sì.
0: Dopo 5 mesi con Lucignolo, Pinocchio scopre di essere diventato un ciuchino, cioè un asinello.
1: Ah, lo faccio io.
0: È al contrario, semmai fa
1: i ciuchi a Kot fanno oi.
0: Vabbè, d'accordo. I guai per il povero Pinocchio non sono terminati.
1: Perché finisce nella bocca del pescecane. Anche questa parte è tra le mie preferite. Un pescecane enorme, con dei dentacci. Oh, è forte questo vostro Collodi, si scrive col K.
0: E chi incontra Pinocchio nello stomaco del pescecane?
1: Chi? Mia sorella? No. Tuo cugino?
0: No.
1: La nipote di Mortadel?
0: Ma quale cugino? Ma quale sorella? Ma quale Mortadel? Incontra Geppetto!
1: Cosa?
0: Che era venuto a cercarlo. E per fortuna i due si salvano. Pinocchio mette la testa a posto, aiuta Geppetto e si trasforma in...
1: Lucignolo! Davvero una bellissima fiaba!
0: No! Pinocchio si trasforma in un bambino in carne ed ossa.
1: No.
0: Quello che Geppetto aveva sempre desiderato come figlio.
1: Ah, uffa, però riesci sempre a rovinare tutte le fiabe. Meglio che torni su Kot a farmi raccontare la versione giusta, va?
0: Ma non hai più paura dei fantasmi, dei ciocchi di legno?
1: Mi sono ricordato una cosa. È probabile che mi sia seduto su un pacchetto di patatine fritte. Era quello il cricco croc.
0: Certo.
1: Vabbè, io devo andare. Ciao Terricolo, ci vediamo alla prossima invasione. Ciao!
0: Ciao Crudino! E vabbè, ma avete notato che si commuoveva? Comincio a sospettare che dentro quel ammasso di peli blu ci sia davvero un cuore tenero. Adesso però è arrivato il momento di salutarci e noi ci ritroviamo presto, sempre qui su Big Bang! Prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Andrea Calabretta che volteggia nello spazio con Crude, Martina Forti che ticchetta sui tasti del computer per scrivere insieme a me le nostre storie e infine la nostra super, super, super Isabella Carbone, regista fantastica. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio.

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
0: Ma io non so come si fa il fuoco.
2: Adesso noi abbiamo un patto e tanto insisterò che mi dirai quel che tu sai e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo, vada, ora parlerai perché dovrò imparare che cosa fare

0: vita. Anch'io sarò tale quale a te.
1: Un'altra voce.
0: Sì, e tu sarai tale quale a me.
2: Ah.

che paura, che spavento, la finestra sbatte al vento, salta la luce, si apre la bocca, ecco che inizia la fifa strocca.

0: bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi della Polinesia.

0: Hawaii, canto delle isole Hawaii. Le terre sono allineate in fila. Maui non ha potuto riunirle. La prima nasce con il sole, l'ultima si corica con lui. Si ergono verso il cielo, si stendono fino a Holani. Un mago ha circondato di mare le terre, le ha separate, divise, tagliate con il sacro coltello di Kanaloa. Ha spezzato le linee di pesca di Tafai, dissimulandole allo sguardo dei capi. Indistinti sono il cielo e il mare quando si viaggia. Le stelle, come occhi benevoli, guidano colui che non dorme. Indistinti sono il cielo e il mare. Poi appaiono le nuvole. Il respiro della dea Pele, colei che non cessa di bruciare d'amore. Ecco Hawaii, il paese che si spostò. Ecco Hawaii, l'isola, l'uomo. Hawaii è un uomo, un figlio di Kahikiku, la terra dell'oceano lontano, un fiore regale nato dall'ardente terra di Pele. La dea sputa la terra è senza forma, il piede non può camminare. Hawaii, uomo, sei sorto dal mare e ti sei innalzato verso il cielo. Chiami la pioggia. Hawaii, dalle tue verdi montagne scorre l'acqua della vita. Quella per la donna, quella per il bambino, quella per il fiore, quella per il frutto. Che vivano i capi e i preti, vivano il veggente e lo schiavo, scendano su Hawaii e vi dimorino, raggiungano la tarda età e poi muoiano. Hawaii è lì e può portarli tutti. Questa terra è da prendere, ma bisogna cercarla.
1: Racconti dei saggi della Polinesia. Lo ha curato Céline Ripoll. Lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani. Per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Isabella Adriani. La regia è di Isabella.

0: Bentornati a Rai Radio Kids, bambine e bambini, pupazzi e peluche, zii, nonne, genitori, nipotini, e benvenuti a questa nostra nuova puntata di Big Bang!
1: Vostra maestà, vuole un topolino, un pescetto, una lucertola? Ecco un pescetto.
0: Ma questa è Martina, l'apprendista di Mago Merlino, e sta parlando a un re e gli sta offrendo una lucertola. Ho sentito bene?
1: Ciao Magicando, non puoi immaginare che cosa mi è successo.
0: Ah, ciao Martina, ben trovata. Che cosa ti è successo? Racconta. Ma soprattutto, con chi stavi parlando?
1: Oh, se tu sapessi, è una cosa fantastica. Ora ti spiego. Sai che negli incantesimi io faccio ancora una certa confusione?
0: Beh, sì, okay. Lo so e lo sanno anche tutte le amiche e gli amici di Radio Kids. Qualche volta ti sbagli e combini qualche piccolo, si fa per dire, pasticcio.
1: Sì, sei gentile, Magicando. In realtà io combino spesso dei grandi pasticci.
0: Direi proprio. Va bene, comunque la cosa importante è che tu non ti butti giù. E tra l'altro mi sembri particolarmente allegra oggi. Allora, Martina, io sono sempre Armando, però non Magicando, anche se Magicando è bello, eh?
1: Sono allegrissima, sono super felice.
0: Oh.
1: Devi sapere che stavo cercando di realizzare un incantesimo per spostare gli oggetti.
0: Wow, beh, potrebbe essere un incantesimo molto comodo, Martina.
1: Vero?
0: Eh sì.
1: Tu sei spaparanzata in una poltrona.
0: Sì.
1: E non hai nessuna voglia di alzarti a prendere, per esempio, non so, la tazza di latte che è sul tavolo, no?
0: Sì, sì.
1: Abracadabra,
0: eh?
1: E fai venire la tazza a te.
0: Ma fantastico,
1: sì.
0: Non mi dire che ci sei riuscita.
1: Per niente.
0: Ah, ecco.
1: Però sbagliando ho fatto di molto meglio.
0: E cioè?
1: Adesso ti racconto tutto, ma prima non potresti, non so, tipo introdurmi in un modo un po' trionfale? Magari con una bella canzone?
0: Ma certo, perché no, con grande piacere. E allora, bambine e bambini, ecco a voi la grande Martina, l'apprendista di Mago Merlino, accompagnata da 44 gatti!

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, care bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche. E con noi c'è la nostra simpaticissima amica Martina, l'apprendista di Mago Merlino.
1: Magicando, questa canzone era davvero bellissima. Ma come facevi a sapere che volevo parlarti proprio dei gatti?
0: Non lo sapevo, ma che cosa c'entrano i gatti con i tuoi incantesimi? Non avrai trasformato qualcuno in un gatto?
1: Ma no, però, come ti ho raccontato, stavo cercando di realizzare l'incantesimo per spostare gli oggetti.
0: Sì.
1: Così ho preso il librone degli incantesimi e ho letto la formula. Hocus pocus abracadabra, spostati presto dove mi aggrada. Abracadabra, hocus pocus, per l'incantesimo ci vuole poco.
0: Oh, e che cosa è successo?
1: È successo che mi sono distratta e invece di leggere spostati,
0: sì,
1: ho letto spostami.
0: Ah.
1: E mi sono tipo ritrovata in Egitto.
0: Che cosa? In Egitto? Cioè, invece di spostare un oggetto, sei tu che ti sei spostata in un altro paese.
1: Incredibile, vero?
0: Sì.
1: Non puoi immaginare com'era pieno di sabbia.
0: E no?
1: Poi c'erano degli edifici triangolari con una punta.
0: Le piramidi, certo, le tombe dei faraoni.
1: Sì, quelle. E poi c'erano un mucchio di persone che facevano... trasportavano dei grossi blocchi di pietra e stavano costruendo una nuova piramide.
0: Però c'è qualcosa che non mi quadra, perché non mi risulta che ancora oggi in Egitto costruiscano piramidi e poi se lo facessero userebbero dei macchinari, non lo farebbero gli uomini.
1: No, era proprio così, c'era perfino una statua enorme, mezza sepolta nella sabbia, aveva il corpo di leonessa e il viso di donna.
0: È la famosa Sfinge.
1: Io ero un po' preoccupata, quindi mi sono messa da parte e ho osservato la scena.
0: Certo.
1: E intanto pensavo come fare a tornare indietro al castello di Re Artù.
0: Hai sentito? Deve essere entrato un gatto negli studi di Rai Radio Kids.
1: Lo so, l'ho portato io dall'Egitto. Era proprio il gatto del faraone.
0: Ma dai!
1: Anzi, mi raccomando, se viene qui, inchinati subito.
0: Ma veramente, Martina, hai portato un gatto dall'Egitto?
1: Sì, magicando, ma è una storia lunga.
0: Eccolo qui, il tuo gattino egiziano. Ciao, bel micetto. Micio.
1: Presto, magicando, inchinati. Maestà, divina, Bastette, il pescetto era di suo gradimento.
0: Divina Bastette, maestà. Martina, ma che cosa stai dicendo?
1: Inchinati, ti ho detto, è una dea. Non vorrei mica farla infuriare.
0: Martina, mi sa che tu sei un pochino confusa. Sai che facciamo adesso? Ascoltiamo uno dei messaggi che ci hanno mandato i nostri amici a casa al numero WhatsApp.
1: E che ti avevo detto? È una dea! Conosce perfino il numero di Big Bang! 347-411-2726.
0: Però non avrei mai detto che la divina Bastette conoscesse anche il numero WhatsApp di Radio Kids. Allora, Ginevra da Trento ci ha raccontato questa barzelletta di sua invenzione. Lo sapete perché i pipistrelli dormono a testa in giù? Perché non vogliono stare sul letto e si coprono gli occhi con le ali, come se fossero delle tendine. In realtà, come forse qualcuno di voi saprà, i pipistrelli dormono a testa in giù perché è un modo per riposarsi senza fare fatica. Ma grazie, Ginevra, sei davvero inventiva. Continua a mandarci le tue barzellette inventate e qualunque altra cosa vorrai. E mi raccomando, fatelo anche voi!
1: Ok, e adesso, magicando,
0: sì,
1: vuoi dare un po' retta a Bastette? Non so, farle un bel inchino?
0: Ah.
1: Perché altrimenti il faraone potrebbe arrabbiarsi.
0: Tina, ma i faraoni non esistono più! Erano i sovrani dell'antico Egitto!
1: Te l'ho detto che sono stata in Egitto!
0: Ma aspetta un momento. Vuoi dire che non solo hai viaggiato nello spazio, ma anche nel tempo? Tu sei stata davvero all'epoca dei faraoni?
1: È quello che ho provato a dirti fino ad ora. E nell'antico Egitto i gatti erano sacri.
0: Beh, certo, lo so, erano considerati delle divinità.
1: Ma che ti avevo detto? E tu non ti sei nemmeno voluto inchinare.
0: Beh, qui da noi i gatti sono animali domestici, non vengono considerati sacri. In effetti, però, nell'antico Egitto si pensava che fossero la personificazione della dea Bastet, una dea che vegliava sulla casa, ma che poteva essere anche molto feroce.
1: Appunto! E lo sai che in Egitto c'erano le mummie, no?
0: Mm-hmm.
1: Beh, i gatti erano così importanti che venivano mummificati anche loro!
0: Era il modo per potersi portare i propri gatti anche nell'aldilà. Per esempio, al Museo Egizio di Torino si possono vedere le mummiette dei gatti. Erano animali davvero molto amati e quando un gatto moriva, il suo proprietario si radeva le sopracciglia in segno di lutto, pensa.
1: Per fortuna magicando questo gatto qui non è nero, perché nella mia epoca, al tempo di Merlino, si pensa che i gatti neri siano stregati.
0: Lo so, Martina, lo so. E tra l'altro, poverini spesso fanno anche una brutta fine. Quello che non ho ancora capito è perché ti sei portata un gatto dall'antico Egitto.
1: In realtà non l'ho fatto apposta. Io lo stavo accarezzando quando ho sentito uno swish. E mi sono ritrovata qui.
0: Ah.
1: Forse l'effetto dell'incantesimo era terminato, ma è stato proprio divertente. Speriamo che la prossima volta io riesca a viaggiare in un altro paese e in un'altra epoca.
0: Magari.
1: Adesso devo andare. Ciao, Magicando!
0: Ciao, Martina! E stai attenta a non trovarti in posti troppo strani! E ciao, Bastet! Vostra maestà divina, mi inchino. Insomma, miau miau, ciao! Quell'apprendista Martina è sempre piena di strane sorprese. Ci risentiamo presto, sempre qui su Big Bang! Prima di salutarci voglio ringraziare la magica Manuela Grippi che assiste l'apprendista Martina nei suoi tentativi di incantesimi. E Martina Forti che scrive e inventa storie magiche insieme a me. E poi un ringraziamento speciale alla nostra affatata regista Isabella Carbone che rende le nostre puntate super fantastiche. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao!

Oggi il vento soffia e sibila e si piegano tutti gli alberi e le fronde già storniscono e con gran perplessità io direi che sia già pensabile. Eh sì, sembra ormai probabile, oh, che un giorno ventoso oggi per noi sarà. Direi che sia già pensabile, sì, sembra ormai probabile, molto ventoso oggi lo è.

0: pista?
1: Piuma, a me la pista.
0: Piuma.

ancora i belli.

0: Arriva.
1: Oh.
2: Ehi.
1: Signori.
2: A me la pista.
1: E la coccodrilla?
2: È la mia conquista. Yeah.

0: bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche. Bentornati all'ascolto di Big Bang. Un super saluto radiofonico da me, Armando Traverso. E oggi voglio iniziare subito il nostro programma con un messaggio che ci è arrivato al numero WhatsApp, che conoscete bene, 347-411-2726. Il messaggio è di Sara, che ha 5 anni e vorrebbe che le raccontassimo la storia del mago di Oz. Ma certo, Sara, che te la raccontiamo con molto piacere.
1: No, questo è il rumore dell'astronave di Crudo, ancora lui!
2: Somewhere over the cot ci sta Crudo. Over the cot c'è Crudo. Eccomi qui, Terricolo!
1: Non c'era bisogno che ti presentassi.
2: Sì, non si sa mai.
1: Vabbè, e comunque è tornato a trovarci Crudo, l'alieno più farlocco, sciocco e improbabile della galassia. E che fai di nuovo da queste parti, caro il mio Crudo?
2: Volevo fare un giretto in centro, mangiare un pezzo di pizza. Di puzza al pomodoro arancino.
1: Oh, certo, siete sempre eleganti voi su Cotta, eh? E dove hai parcheggiato la tua astronave, la Star Spec?
2: Ho girato, ma poi ho trovato un posticino, niente male, su una stradina gialla.
1: Una stradina gialla?
2: Gialla, sì.
1: Ma che coincidenza!
2: Perché?
1: Sara ci ha chiesto proprio di raccontarle una storia dove c'è una stradina molto gialla.
2: Va bene. Posso raccontarle la storia del mio parcheggio. Allora, sono sceso in picchiata, ho acceso i turboprofessori.
1: No, vorrei dire i turboprocessori.
2: No, sono due professori di COT che pedalano per far volare l'astronave.
1: Cioè, la tua astronave funziona con due professori che pedalano? Ma dai, ma poveracci!
2: Comunque, sono sceso giù e niente, non si vedeva un parcheggio a pagarlo un orco.
1: No, si dice a pagarlo d'oro.
2: Orco! Su COT ai parcheggiatori, se ci trovano un posticino, diamo dei begli orchi verdi, con il moccio al naso, il muco nelle orecchie.
1: Ma che schifo! E poi scusami, che cosa c'entra tutto questo con la stradina gialla della storia che voleva che raccontassimo la nostra piccola Sara?
2: Guarda, Armando, che sono molto preoccupato per te, stai perdendo colpi. Mi hai chiesto tu di descrivere il mio bel parcheggio nella mia stradina gialla.
1: No, vabbè, dai, figurati. Sai che facciamo?
2: Che facciamo?
1: Ci ascoltiamo una bella canzone e poi ne parliamo.
2: Certo.
1: Comunque, scusami, Crud, intanto, ma che è questo problema del parcheggio? Tanto la tua astronave è piccola.
2: Arida, ma guarda, questa non lo... La mia astronave non è piccola, sì. È enorme!
1: Ma che enorme?
2: Io
1: è così,
2: grande che
1: è così, è proprio una sardina.
2: No, piccolo è il modo tuo di vedere le cose.
1: No, perché... è piccolo. Vabbè, vabbè. L'astronave è piccola.
2: Guarda che me ne vado.
1: No, è piccola.
2: Non è piccola.
1: Sì, è piccola. Dai, sentiamo la canzone, dai, sentiamo la canzone.
2: Una piccola canzone?
1: Sì, sì. No, la canzone è grande, non come la tua astronave.
2: È piccola.

0: spalla no, c'è un'astronave no. molto grande,
1: no, è piccola.
0: Anzi enorme. Ah,
1: sì, basta così. Oh. E come avrete immaginato, siete ritornati all'ascolto di Rai Radio Kids con questa nuova puntata di Big Bang. E come purtroppo ugualmente avete non solo immaginato ma anche sentito, con me c'è Crude, come Armando Traverso. Crude, uno degli alieni più farlocchi dell'universo.
0: Grazie.
1: Il Crude che ci stava raccontando di aver parcheggiato la sua minuscola astronave
0: su una
1: stradina gialla, proprio come quella del romanzo Il Mago di Oz.
0: Il Mago di Kot, vorrei dire, quello che ha dato le cappe a tutto il pianeta.
1: E dovevo immaginarlo. Comunque, il libro di cui parlo io, invece, si chiama proprio Il Mago di Oz.
0: Mai sentito.
1: E l'ha scritto Lyman Frank Baum, uno scrittore americano. Parla di una bambina di nome Dorothy e del suo cane Toto.
0: No, no, no, non è così la storia.
1: Ti pareva.
0: C'è una Dorothy con il suo piccolo, adorabile, orribile alieno Crudino.
1: No, no, no, no. Alieni nella storia non ce ne sono.
0: Ah, come no?
1: Però c'è un uomo di latta, un uomo di paglia e un leone.
0: Oh.
1: Ma andiamo per ordine. Dorothy vive in una fattoria in Kansas. Un giorno viene una grande tromba d'aria e tutta la casa comincia a girare.
0: No, no, Dorothy è una venusiana gialla, con due bellissime antenne.
1: Ah. Ehi, Crude, ma non è che per caso ti piace questa Dorothy?
0: A chi? A me? Ma figurati.
1: No,
0: Nel caso poi sono io che piaccio a lei.
1: Figurati.
0: Le venusiane
1: appunto
0: gialle hanno un debole per gli alieni blu.
1: Sì.
0: Perché poi nascono tanti alienini verdi che vanno per la maggiore su dalle nostre parti.
1: Figurati.
0: Mi fai perdere il filo del disastro.
1: Del discorso. A parte che poi il tuo sia un disastro, questo è vero. Ma scusami, cosa c'entra la venusiana con il Mago di Oz e con la casa di Dorothy in Kansas? Che inizia vorticosamente a girare.
0: Hai finito di girare?
1: No.
0: Perché Dorothy venusiana e il suo piccolo alieno Crudino iniziano a girare. Vedi come lo faccio meglio? Sì. Con la loro astronave.
1: Mm.
0: Perché? Perché non trovano parcheggio.
1: Anche loro?
0: Certo. Mica solo sulla Terra avete questo problema.
1: Ma dai. A parte che secondo me loro comunque forse hanno ragione, perché la loro astronave è più grande della tua. Ma com'è la storia? E soprattutto anche questo libro fa parte delle fiabe crudeli con la cappa, così non dormi e sputi la pappa?
0: Te la ricordi, eh?
1: Sì. E come dimenticarlo?
0: No, questo è un fuori condanna.
1: Fuori collana. Sono quei libri che non rientrano in una precisa collana editoriale. Forse volevi dire questo.
0: No, questo è proprio un fuori condanna, perché uno non è obbligato a leggerlo tutte le sere prima di dormire, ma solo in alcune occasioni speciali.
1: Ma dai.
0: La festa di compleanno di Mortadel. E la festa di compleanno di Mortadel. E la festa di compleanno di Mortadel.
1: Crude, ma quante feste di compleanno ha Mortadel? E soprattutto, se uno non legge le fiabe crudeli con la K, viene condannato.
0: Allora, Mortadel ha tantissime feste di compleanno, perché una non gli bastava. E sì, se non leggiamo le fiabe crudeli tutte le sere prima di dormire, siamo condannati a leggerle agli altri.
1: Ma certo che sul pianeta Kot siete davvero strani, eh?
0: Trovi?
1: Leggere le fiabe a qualcuno è un piacere, è una gioia per chi legge e per chi ascolta. Vabbè, proseguiamo con la descrizione del romanzo Il Mago di Oz, come ci ha chiesto la nostra piccola amica Sara. Sara, perdonami, non è facile con Crude a fianco. Dunque, eravamo arrivati al punto in cui la casa di Dorothy gira per colpa di una tromba d'aria, fino a quando non si ferma e arriva in un paese misterioso, dove vive un piccolo popolo oppresso da due streghe cattive. La strega dell'est e la strega dell'ovest.
0: Due streghe cattive. Ma la vostra versione è molto più bella della nostra. Nel Mago di Kot c'è solo una strega cattiva. È un'ingiustizia.
1: Se è per questo, ci sono anche due fate.
0: Oh.
1: La fata del nord e la fata del sud. Quello che non vi ho detto, inoltre, è che la casa di Dorothy piomba sopra la strega dell'est, che rimane schiacciata.
0: No.
1: Il popolo esulta, perché era una strega cattivissima, e subito applaude e festeggia Dorothy. Lei però vuole solo una cosa: tornare a casa sua, in Kansas.
0: Ma questo vostro libro è davvero una tragedia. Povera strega! Invece di fare tante storie, perché Dorothy non risale sull'astronave e torna a casa nel suo Kansas con la K?
1: Ma bravo, Crude! Il Kansas si scrive davvero con la K!
0: A Kot in realtà si scrive con la C.
1: Figurati. Vabbè, comunque, finalmente per tornare a casa sua in Kansas, Dorothy deve seguire una stradina gialla che le servirà per trovare il favoloso Mago di Oz, l'unico che potrà davvero dirle come tornare indietro.
0: Sono inconsolabile. Una volta che c'erano ben due streghe cattive, ne avete fatta fuori subito una.
1: Dorothy si infila le scarpette rosse, luccicanti, della strega cattiva e inizia a camminare sulla strada di mattoni gialli, quella che dovrebbe portare al mago di Oz.
0: Quella bambina è una ladra, ruba anche le scarpe alla strega.
1: Le scarpette sono magiche e appartengono a Dorothy di diritto, perché ha schiacciato la strega e liberato gli abitanti. Lungo la strada la bambina incontra alcuni amici, ad esempio lo spaventapasseri fatto di paglia, che vuole andare dal mago di Oz per chiedergli un cervello.
0: Questo è come nella nostra storia. Sono tutti senza cervello.
1: Come te.
0: Ma proprio tutti, Non capiscono niente.
1: Come te. Dopo un po', la bambina incontra anche un uomo di latta, che invece desidera tanto un cuore.
0: Ah, un personaggio fantastico. Chissà com'è cattivo, cattivissimo, senza cuore.
1: L'uomo di latta in realtà è buono.
0: Come?
1: Vorrebbe solo essere più umano. E non è l'unico che incontra Dorothy. C'è anche un...
0: leone. È sufficientemente crudele? Sbrana in un solo boccone la mocciosa e il suo cane?
1: Il leone è gentile. Fa un ruggito piccolo piccolo. A bassa voce. Perché è senza coraggio. E il coraggio lo vorrebbe chiedere anche lui al mago.
0: Ma questa storia è una noia. Nessuno che sbrana nessuno. Non c'è un vampiro, un licantropo, un mostro alieno.
1: Dorothy e Toto insieme allo spaventapasseri, l'uomo di latta e il leone dovranno affrontare molte avventure prima di arrivare al paese di Smeraldo, dove vive il mago di Oz.
0: Ma almeno la strega dell'Ovest fa qualcosa. Una pozione per trasformarli in puzzole, un incantesimo per far venire l'orticaria, il gomito del tennista, un brufolo sul naso.
1: In effetti, la strega dell'Ovest è cattivissima. E ha un esercito di scimmie volanti al suo servizio, un branco di lupi e terribili corvi.
0: Oh, finalmente un po' di azione. Personaggi affascinanti. E dimmi, Terricolo, anche il mago è cattivo.
1: Vabbè, crudo, non è che ti posso raccontare tutto il libro, altrimenti rovino il finale ai bambini. E dai.
0: Però rassicurami, la storia finisce male,
1: ma
0: vero?
1: No, finisce benissimo. Ma certo, sia per Dorothy e Toto e sia per i loro amici, che scoprono di avercelo un cervello, un cuore e il coraggio che sembrava mancare.
0: Molto. Molto meglio la versione che leggiamo su Cotto, che finisce malissimo.
1: Figurati.
0: Dorothy la venusiana e Crodino si perdono nella galassia alla ricerca del mago di Cotto, che in realtà è morta, del che sta festeggiando il suo terzo compleanno e non li ha invitati.
1: Mamma mia, Crude, i tuoi racconti mi fanno girare la testa. Un po' hai presente la casa di Dorothy che mi faceva girare?
0: Non cominciamo a girare, per favore.
1: Per fortuna, adesso è arrivato il momento di rimandarti su Cotto.
0: Speriamo che la stradina gialla non fosse divieto di sosta per astronavi. Follo la strada di Cotto. Over the Cotto.
1: Eccolo.
0: Ciao Terricolo.
1: Ciao.
0: Over the grande
1: eccolo.
0: Astronave.
1: Eccolo che va via con la sua astronavina piccola.
0: Guarda che bella grande astronave.
1: Vabbè. Ciao Cruz.
0: Ciao.
1: E ciao bambine e bambini. È giunto il momento di salutarci. Ci ritroviamo presto, prestissimo, sempre qui su Big Bang. Leggete, mi raccomando, il libro del mago di Oz. No, non quello di Cotto. A parte che non sapreste, per fortuna, come procurarvelo. Perché il libro del mago di Oz è davvero molto, molto bello. E io, però, devo ringraziare Andrea Calabretta, lo sfortunato compagno di Crude, l'alieno farlocco. E poi Martina, che insieme a me e ad Andrea scrive queste storie. E un ringraziamento super galattico alla nostra regista Isabella Carbone. Ora, la regista Isabella Carbone ed io voleremo nello spazio ipergalattico, a bordo di una meravigliosa, enorme astronave, e dal nostro oblò vedremo laggiù, persa tra le stelle, quella piccola, minuscola astronave di Crude.
0: Vi volete togliere con quell'astronave enorme che non riesca a passare? Oh no, sei tu Armando! Ma no, no! Ah sì? Follow the yellow record! Follow the yellow record! Che poi che dice?

0: eccomi! Ciao Laura! Ciao Andrea! Siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza perché si parte!
1: Sì!

0: estate. Siete pronti per vivere una nuova avventura con noi?
1: Sì, perché anche oggi ci aspettano viaggi straordinari, incredibili, strabilianti!
0: E naturalmente misteri da risolvere. Andrea? Andrea, ma cosa stai facendo?
1: Eh? Ah sì, mi sto allenando a pallacanestro. A palleggiare sono bravissimo, ma non riesco mai a fare canestro. Aspetta che ci provo ancora una volta,
0: Vai.
1: E... Appa!
0: Direi che ti devi allenare ancora un po', sì, meglio.
1: Sì, forse hai ragione. Che ne dici, Laura? Chiamiamo subito il nostro magico librone misterio per conoscere che incredibile mistero dovremmo risolvere oggi?
0: Ma certo, dai, chiamiamolo insieme.
2: Misterio! Buongiorno, amici!
0: Buongiorno, misterio! Ma dove sei oggi?
2: In spiaggia, naturalmente.
1: Ma come in spiaggia?
2: Sì, certo, anche i libri hanno bisogno di sole ogni tanto. E di onde?
0: Misterio, a proposito di onde! Sei in onda, sì, in radio, e ci stanno ascoltando i bambini.
2: Oh sì, che emozione! Ciao bambini, io sono Misterio, il grande libro dei misteri. Misteri misteriosi, misteri che più misteri non si può, misteri...
0: Misterio, misterio, abbiamo capito! Insomma, misteri da risolvere. Dove andiamo oggi?
2: Dovete sapere che un oggetto davvero misterioso è comparso proprio ieri al parco giochi. Dovrete scoprire di che si tratta. Questo è quanto. Buona fortuna!
0: Al parco giochi? Misterio, ma non ci dici nient'altro!
2: Questo è quanto! Ciao bambini, ci vediamo al prossimo mistero! Ora vado, perché fra poco comincia la lezione di surf!
1: Ma Misterio, ma come la lezione di surf? Vabbè, ho capito, dobbiamo pensarci noi! Il parco giochi è proprio qui vicino! Andiamo, Laura!
0: E di corsa, Andrea! E voi bambini siete pronti? Venite con noi! Andiamo a scoprire dove ci porterà questa nuova avventura!
1: Ecco laggiù il parco! Siamo arrivati!
0: Sì, Andrea, forse dovevamo andarci domani mattina. Si sta facendo buio e sarà difficile trovare quell'oggetto di cui ha parlato Misterio.
1: Non ci arrendiamo, Laura. Accendiamo le nostre torce ed esploriamo il parco giochi.
0: Ecco.
1: Sì.
0: Vedi qualcosa?
1: Sì, ecco, l'ho trovato!
0: Andrea! Ma quello è uno scivolo!
1: Uno scivolo! Ci facciamo una scivolata!
0: Non è il momento.
1: Sì. Però, sai che hai ragione. Con tutto questo buio non lo troveremo mai l'oggetto misterioso.
0: E invece ti sbagli. Guarda là! È com'è grande!
1: È vero! Sembra una specie di palla gigante.
0: Avviciniamoci piano piano.
1: E da dove potrà mai essere venuto quello strano pallone?
0: Guarda lì! Sembra che abbia una specie di porticina.
1: È vero, io provo a bussare.
0: Sei sicuro, Andrea? Troppo tardi! Nascondiamoci!
3: Chi è?
1: Ciao, scusa se ti abbiamo disturbato. Siamo Laura e Andrea ed eravamo tanto curiosi di scoprire che cos'è quella specie di palla molto grande in cui ci abiti.
3: Piacere, io sono Bling e questa non è la mia casa, ma la mia astronave e arrivo da molto lontano.
0: Anche noi abbiamo un'astronave, solo che abitiamo sulla Terra. Tu da dove vieni?
3: Vengo da Marte, naturalmente. Sono un marzianino, un bimbo marziano. Ho 4852 anni.
1: Sono così carini a quell'età.
0: Cosa ti ha portato sulla Terra?
3: Sto cercando nuovi amici con cui giocare. Sul mio pianeta ci sono due bambini prepotenti che non mi fanno mai giocare e così bisticciamo sempre.
1: Non ti preoccupare, Bling. Ti aiutiamo noi a fare pace con quei due monelli.
0: Ma certo! Sali a bordo della tua astronave e facci strada. Noi ti seguiremo con la nostra navicella Iridella.
3: Va bene, seguitemi allora!
0: Iridella! Buongiorno, Laura e Andrea. Dove andiamo oggi?
1: Oggi voleremo tra stelle e pianeti, Iridella, e precisamente su Marte.
0: Sì, non vedo l'ora! Accendiamo il computerone e selezioniamo la missione. Sono pronta per il decollo, amici. Tenetevi forte, si va nello spazio. Che dite? Mettiamo un po' di musica per il viaggio? Ci ho già pensato.
1: Allora, bambini, allacciate le cinture di sicurezza e godiamoci questo viaggio spaziale con questa canzone!

0: Eccoci in volo sulla nostra iridella, la navicella saputella.
1: Che meraviglia lo spazio, guarda quante stelle.
0: Sì, come sono luminose. Viaggiamo davvero velocissimi. Ormai la Terra è solo un piccolo puntino e Marte si sta avvicinando.
2: Iridella, tu che cosa sai dirci sul pianeta Marte?
0: Marte è un pianeta del nostro sistema solare ed è tutto rosso perché ricco di ferro. Farà molto freddo. La temperatura varia da 14 gradi sotto zero durante l'estate marziana a meno 120 in inverno.
2: Brr, per fortuna ho messo la canottiera.
0: 5 secondi all'atterraggio. 5, 4, 3, 2, 1. Tieniti forte, Andrea. Stiamo per toccare il suolo di Marte.
1: Sì, che emozione!
0: Eccoci atterrati. Indossate queste tute, ragazzi. Vi proteggeranno dal freddo. Grazie, Iridella! Bambini, che emozione! E con questi speciali caschi potrete respirare liberamente, perché sul pianeta c'è pochissimo ossigeno. Buona missione, ragazzi!
2: Mi sento un vero astronauta! Andiamo, Laura!
0: Sì, guarda, il nostro amico Bling è già atterrato e ci sta aspettando.
3: Eccovi, finalmente! Benvenuti su Marte!
2: Grazie, Bling. Scusa, ma dove sono tutti gli altri marziani?
0: È vero, non ci sono case e sembra tutto così deserto.
3: È quello che pensate voi terrestri! Noi marziani siamo tanti e abbiamo città stupende.
4: E dove sono?
3: Proprio sotto di noi.
2: Che bello! Possiamo scendere a visitarle?
3: Stiamo già scendendo.
0: È vero, siamo su una specie di ascensore. Tieniti forte, Andrea.
3: Oh. Arrivati! Ed ecco lì la mia città.
2: È incredibile, guarda Laura, ci sono palazzi, strade, strane automobili e un sacco di abitanti. Salve! Buonasera! Come va?
0: Che meraviglia! Che ne dite se mentre facciamo una visita della città ci ascoltiamo un po' di musica?
2: Ottima idea! E anche voi bambini, passeggiate con noi su Marte a tempo di questa bellissima canzone!

0: È davvero incredibile la città sotterranea di Marte.
1: Sì, e i suoi abitanti sono così gentili.
2: Già, tranne quei monelli che stanno giocando a Marzia Canestro. Guardateli là, sono prepotenti. Non mi vogliono mai fare giocare con loro.
1: Marzia Canestro? Vabbè, sembra interessante.
0: Avviciniamoci e proviamo a conoscerli. Ciao ragazzi, noi siamo Laura e Andrea. Siamo amici di Bling. Possiamo giocare con voi?
3: Amici di chi?
4: Ah, di quel tipo che non sa giocare a Marzia Canestro.
3: Noi siamo Crick e Scrick e non ci giochiamo con quelli che non sono capaci di fare canestro.
1: Scusate, posso provare io?
0: Andrea, ti ricordo che non sei proprio un campione a fare canestro, eh?
1: Una volta sì, ma guardando giocare Scrink e Crick, come si chiamano?
0: Scrick e Crick.
1: Ah sì, Crick e Crick. Ho capito dove stavo sbagliando.
4: Tieni, ecco la palla. Facci vedere che cosa sai fare.
3: Sì, voglio proprio vedere.
1: Occhi sul canestro. Raddrizzo le ginocchia e salto.
5: Canestro!
1: Ecco dove sbagliavo. Ora prova tu, Bling. Fai come ho fatto io.
2: Va bene. Occhi sul canestro, raddrizzo le ginocchia e salto. Canestro!
5: Bravo!
0: Adesso provo io. Dunque, occhi sul canestro, raddrizzo le ginocchia e salto.
5: Canestro, evviva!
4: Forse ci eravamo sbagliati. Siete fortissimi a Marzia Canestro.
3: Sì, è vero. Ma scusate se siamo stati un po' prepotenti e abbiamo sbagliato. Ma non è importante essere dei campioni per giocare e divertirsi insieme.
4: Bling, puoi giocare con noi se vuoi. Ci farebbe davvero piacere.
2: Grazie, Crick. Grazie, Scrick. Forza, cominciamo. Grazie a voi, amici terrestri. E tornate a trovarci.
0: Ciao, Bling. Ciao, ragazzi. A presto.
1: Torniamo da Iridella, Laura.
0: Sì, ci aspetta un lungo viaggio. Però che simpatici i nostri nuovi amici marziani, che si chiamano?
1: Clink e Scrink.
0: No, Scrick e Crick.
1: Crick e Crick.
0: Crick. Scrick e Crick.
1: Lo imparo durante il viaggio.
0: Va bene. Bentornati ragazzi, missione compiuta.
1: Sì, Iridella, un altro
5: mistero risolto.
6: Il mistero è ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
0: Bambini, vi è piaciuta l'avventura? E chissà dove ci porterà Misterio nella prossima puntata.
1: Ah, non vedo l'ora. Che dici, Laura? Torneremo in tempo per la merenda?
0: Non ti preoccupare, Andrea. Sapevo che il viaggio sarebbe stato un po' lungo e ho preparato dei buonissimi panini.
1: Brava, che fame! E voi, bambini, ricordatevi di mandarci i vostri messaggi misteriosi, mi raccomando!
0: Ci vediamo alla prossima puntata e al prossimo Misterio.

0: Benvenuti a una nuova super puntata di
1: Big Bang.
0: E allora vorrei proprio parlare di qualcosa di super.
1: Superlativa?
0: Sì.
1: Super califragilistica e spiralidoso?
0: In un certo senso, perché oggi vorrei parlare di supereroi.
1: Bella Armando, Superman,
2: Wonder Woman,
1: Captain America,
2: i Fantastici Quattro,
1: l'Uomo Ragno.
2: Ma che fine ha fatto quello? È un po' che non lo si vede.
0: Ce lo dice una canzone.

non si sa, forse quelli della mala o forse la pubblicità hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche il perché.

0: Povero uomo ragno.
1: Ma no, Lalo, stai tranquillo, non gli è successo niente.
2: Armando ha ragione. Non vedi quanto è impegnato a fare film? È per questo che non si fa più vedere.
0: Mm-hmm. Beh, comunque a me piacerebbe avere i superpoteri, eh.
1: E quali, Lalo?
0: Ad esempio, il superpotere di far apparire le cose davanti a me. Che ne so, ecco, bello. Penso al gelato e me lo vedo spuntare davanti a me.
2: Ma i supereroi salvano il mondo, non mangiano i gelati.
0: Lo so, Lella, ma cosa sarebbe il mondo senza gelati?
2: A me invece piacerebbe saper vedere il futuro. Se sai tutto quello che sta per succedere, allora sì che puoi salvare il mondo.
1: Giusto.
0: Io quello lo so fare.
2: Impossibile.
0: Sì, sì. Vuoi vedere che indovino la prossima canzone?
2: Sì. Voglio vedere.
0: Allora parla di un supereroe simpaticissimo. Big Hero 6.

0: Nel film Big Hero 6 i veri eroi sono i ragazzi che inventano un robot supereroe, vi ricordate?
1: Più o meno, e allora?
0: Beh, voglio dire che gli eroi davvero super in realtà sono poi delle persone normali.
2: Beh, sì, come me.
1: In un certo senso, siamo super anche noi.
0: Giusto, e allora sentiamo il super messaggio sonoro di Super Matilde, dei Piccoli Cantori di Milano.
3: Ciao, mi chiamo Matilde, ho 8 anni e il mio papà si chiama Claudio e è bellissimo. Ciao.
0: Eh sì, ha ragione Matilde, eh? I papà e le mamme sono super.
1: Vero.
0: E lo sono anche tutti i genitori e i nonni che si prendono cura dei loro figli. Allora, vi dico una cosa.
2: Cosa?
0: Allora, per far crescere bene i bambini, e anche i pupazzi come voi, bisogna essere davvero dei supereroi.
1: Hai ragione, Armando. I papà e le mamme sono dei veri Superman e Wonder Woman.
2: I papà, le mamme, ma anche i nonni, Come dice la prossima canzone, Nonno Superman.
0: Ma hai indovinato anche la prossima canzone? Ma come?

0: Giusto, anche i nonni sono dei veri supereroi. E così siamo arrivati alla fine di questa puntata. Beh, certo però che Lallo è stato davvero super. Ha indovinato tutte le canzoni di oggi.
1: Vero, super super.
2: Super, sì.
0: Ma scusate, che fine ha fatto la mia scaletta?
2: Ma quale? La scaletta quella per salire a prendere le cose in alto?
0: No, Lallo. Allora, la scaletta è quella cosa per prendere le cose in alto, ma è anche il foglio dove c'è scritto tutto quello che succede nel programma.
1: Comprese le canzoni che trasmettiamo.
0: Certo, ci sono scritte tutte le canzoni.
2: Ma, ecco, senti, è questa qua?
0: Lallo, ma ce l'hai tu la mia scaletta? Ma ecco come faceva a indovinare.
1: Sei stato un po' imbroglioncello, però ci hai fatto divertire anche.
2: Meno male.
0: Diciamo che sei stato un super simpaticone.
2: Grazie Armando.
3: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Ecco, questo è il momento più delicato. Se sbaglio adesso va tutto per aria. La mano deve essere ferma, decisa, ma allo stesso tempo docile. Altrimenti l'uovo non si sbatte bene e la maionese impazzisce. Nulla deve disturbare questo attimo cruciale e... Oh no, no, proprio adesso! Il segnale del collegamento con Mortadelli, il terrore spaziale!
1: Crud, mi senti, Crud?
0: Un attimo, adesso non posso!
1: Cosa vuol dire non posso?
0: Mi spiace, sua schifezza galattica, è davvero un momentaccio,
1: Crud, ma cosa stai combinando?
0: Oh no, è impazzita!
1: Cosa? Come osi, Crud?
0: No, non lei, maestà, è la maionese che è impazzita!
1: La maionese è quello in cui ti trasformerò, se non riferisci subito.
0: Sì, certo, è pronto il nuovo rapporto, sì.
1: Di cosa parla?
0: Abitudini alimentari umane. Ricette di cucina.
1: Avanti, riferisci.
0: Procedo, mia immensa maionese... Volevo dire, maior nemico della Terra. No, maionese, no, maionese no. Rapporto astrale numero 99 scimmie saltavano sul letto. Il pianeta Terra è sorprendente per la ricchezza e la varietà di ricette. Ogni nazione, ogni regione, ogni città, ma addirittura ogni piccolo paese ha la sua cucina particolare e devo dire squisita. È stato quindi assai difficile stilare una classifica di soli 5 elementi. Ma io sono Crud e non indietreggio di fronte a nulla. Ecco dunque al quinto posto cibi marini. La Terra, per la maggior parte della sua superficie, è ricoperta di acqua. Oceani, mari, laghi, fiumi, pozzanghere. No, pozzanghere no. Quanta acqua a disposizione. Ma soprattutto, quanto cibo! Sì, perché questi ambienti sono una grande fonte di nutrimento per gli umani. Soprattutto il mare, con i suoi tipici abitanti. Le bottiglie di plastica! Sì, le bottiglie di plastica sono sempre di più, galleggiano indisturbate per gli oceani, formando anche intere isole di plastica. Ma che invidia, perché noi alieni del pianeta Kot sappiamo quanto nutriente possa essere questo utile cibo. Infatti noi la plastica la divoriamo, buona, sana e inquinante. Ah, che meraviglia! Al quarto posto della classifica sulle ricette, il minestrone. L'uomo è un simpatico essere che ama la varietà dei cibi e adora mangiare tutti insieme all'aria aperta. Per soddisfare queste due esigenze, il terricolo organizza fiere, sagre, feste in cui la gente allegramente si ritrova unita a mangiare piatti di tutti i tipi. In questo modo, la gioia di condividere un pasto con gli amici si aggiunge alla possibilità di fare una dieta variata, ideale per nutrire il proprio corpo e la propria mente. Particolarmente interessante è un tipo di ristorante che viene chiamata la discarica. Qui viene accumulata spazzatura varia, plastica, calcinacci, vecchie lavatrici, insomma, tutta una serie di prelibatezze da mangiare all'aperto. Come sappiamo noi alieni cattivi, mangiare schifezze fa crescere male, quindi bene. Che meraviglia poter gustare immondizia all'aperto! E se siamo fortunati, magari piove! Al terzo posto, cibi in scatola. Ecco un comportamento molto strano dei terricoli, che dimostra la loro inferiorità rispetto al glorioso popolo di Kot. L'uomo ha elaborato un sistema per non mangiare cibo fresco, che, come ogni buon alieno sa, fa malissimo. Prende del cibo, lo cucina ben bene per fargli sparire il sapore. Poi aggiunge sostanze chimiche per aggiungere un dolce retrogusto di plastica e infine lo mette in alcuni barattoli dove lo fa invecchiare per mesi o anni. Fin qui nulla di speciale, tutto va bene. Ma adesso viene il bello. Pensate, non ci posso credere. Una volta aperta la scatola, buttano il barattolo e mangiano il contenuto. Invece di mangiare il barattolo e gettare il cibo, fanno il contrario. Che gente! Al secondo posto, street food, ovvero il cibo da strada. Spesso la vita frenetica che si svolge nelle città della Terra impedisce una pausa pranzo per mangiare con calma e seduti. Allora il terricolo si è inventato un metodo per mangiare per strada velocemente, ma senza rinunciare alla qualità. Si tratta di mini ristoranti chiamati cassonetti, in cui ci si può servire da soli e dove si trovano cibi squisiti e nutrienti. Dal calzino spaiato al televisore rotto, dalla mela marcia al materasso che spunta dal coperchio, forse per attirare il cliente. Questi ristoranti dovrebbero essere specializzati per pietanze. C'è il ristorante cassonetto della carta, quello del vetro, della plastica, dell'umido. Ma alcuni umani, sempre di meno purtroppo, esperti di cucina e di nutrizione, fortunatamente non seguono le indicazioni scritte sul cassonetto e allegramente mischiano i cibi con gustosi e inquinanti risultati. Geni, geni! Arriviamo adesso al primo posto. Sì, il top della classifica. Le salse! Il terricolo adora le salse con cui impreziosire i cibi e nello stesso tempo produrre nel proprio corpo sane reazioni, quali mal di pancia, mal di stomaco e altri salutari effetti. Si può dire che il terricolo metta una salsa ovunque, mischiando sapori dolci con salati, in un miscuglio meraviglioso. Ma l'intingolo più buono, la salsa più prelibata, pensate che fantasia questi umani, i terricoli la spalmano per terra! Ne fanno delle strade, forse per addolcire le città. Si tratta di una squisita ricetta fatta di catrame e altre meravigliose schifezze. Il nome di questa prelibatezza è asfalto, che sta ricoprendo sempre più ogni spazio della terra. Infatti, credo, l'idea degli abitanti della terra è quella di farcire e ricoprire l'intero pianeta con questa salsetta per renderlo infine un'unica, meravigliosa, squisita pietanza. Che ambizione galattica! Con questo immenso, ma sempre più vicino progetto di asfaltare la Terra, si chiude la classifica di oggi. Restituisco la linea al grande orrido Mort, l'inquinatore supremo.
1: Oh no, è impazzita!
0: Sta parlando della Terra. Sono contento di sentirglielo dire, sa? In effetti anche a me sembra una follia coprire la meravigliosa natura con quel puzzolente asfalto...
1: Ma cosa dici? Intendevo dire, è impazzita la maionese.
0: Ah, sì, certo, la maionese.
1: Molto bene. Presto la Terra sarà solo un cumulo di rifiuti inquinanti. Sono molto soddisfatto, soldato semplicemente semplice Crud. Al prossimo rapporto.
0: Sì, certo, sì. Sara, ma a me sembra assurdo. Per fortuna i bambini della Terra non permetteranno questa follia e salveranno la Terra dall'autodistruzione. Anche perché sennò poi io chi distruggo? Buona questa maionese. Rimango senza lavoro. Molto buona. È impazzita. Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids. Terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Saluto radiofonico da me, Armando Traverso. E oggi voglio iniziare subito il nostro programma con un messaggio che ci è arrivato al numero WhatsApp, che conoscete bene, 347-411-2726. Il messaggio è di Sara, che ha 5 anni e vorrebbe che le raccontassimo la storia del mago di Oz. Ma certo, Sara, che te la raccontiamo con molto piacere. Questo è il rumore dell'astronave di Crude. Ancora lui!
1: Somewhere over the coast ci sta Crude. Somewhere over the coast c'è Crude. Eccomi qui, Terricolo!
0: Non c'era bisogno che ti presentassi.
1: Non si sa mai.
0: Vabbè, e comunque è tornato a trovarci Crude, l'alieno più farlocco, sciocco e improbabile della galassia. E che fai di nuovo da queste parti, caro il mio Crude?
1: Volevo fare un giretto in centro, mangiare un pezzo di pizza di puzza al pomodoro arancino.
0: Oh, certo, siete sempre eleganti voi su Cotta, eh? E dove hai parcheggiato la tua astronave, la Star Spec?
1: Ho girato, ma poi ho trovato un posticino, niente male, su una stradina gialla.
0: Una stradina gialla?
1: Gialla, sì.
0: Ma che coincidenza!
1: Perché?
0: Sara ci ha chiesto proprio di raccontarle una storia dove c'è una stradina molto gialla.
1: Va bene, posso raccontarle la storia del mio parcheggio. Allora, sono sceso in picchiata, ho acceso i turboprofessori.
0: No, vorrei dire i turboprocessori.
1: No, sono due professori di COT che pedalano per far volare l'astronave.
0: Cioè, la tua astronave funziona con due professori che pedalano? Ma dai, ma poveracci!
1: Comunque, sono sceso giù e niente, non si vedeva un parcheggio a pagarlo un orco.
0: No, si dice a pagarlo d'oro.
1: Orco! Su COT ai parcheggiatori, se ci trovano un posticino, diamo dei begli orchi verdi, con il moccio al naso, il muco nelle orecchie.
0: Ma che schifo! E poi scusami, che cosa c'entra tutto questo con la stradina gialla della storia che voleva che raccontassimo la nostra piccola Sara?
1: Guarda, Armando, che sono molto preoccupato per te. Stai perdendo colpi. Mi hai chiesto tu di descrivere il mio bel parcheggio nella mia stradina gialla.
0: No, vabbè, dai, figurati. Sai che facciamo?
1: Che facciamo?
0: Ci ascoltiamo una bella canzone e poi ne parliamo.
1: Certo.
0: Comunque, scusami, Crude, intanto, ma che è questo problema del parcheggio? Tanto la tua astronave è piccola.
1: Arida, ma guarda, questa non lo... La mia astronave non è piccola, sì. È enorme!
0: Ma che enorme?
1: Io è la più grande
0: così,
1: che ci
0: è
1: sta.
0: Così, è proprio una sardina.
1: No, piccolo, piccolo è il modo tuo di vedere le cose.
0: No, perché... è piccolo. Vabbè, vabbè. L'astronave è piccola.
1: Guarda che me ne vado.
0: No, è piccola.
1: Non è piccola.
0: Sì, è piccola. Dai, sentiamo la canzone, dai, sentiamo la canzone.
1: Una piccola canzone?
0: Sì, sì. No, la canzone è grande, non come la tua astronave.
1: È piccola.

0: No, è piccolo.
1: Anzi, enorme.
0: Basta così. E come avrete immaginato, siete ritornati all'ascolto di Rai Radio Kids con questa nuova puntata di Big Bang. E come purtroppo ugualmente avete non solo immaginato, ma anche sentito, con me c'è Crude. Come Armando Traverso. Crude, uno degli alieni più farlocchi dell'universo.
1: Grazie.
0: Il Crude, che ci stava raccontando di aver parcheggiato la sua minuscola astronave.
1: Enorme
0: sulla stradina gialla, proprio come quella del romanzo Il Mago di Oz.
1: Il Mago di Kot, vorrei dire, quello che ha dato le cappe a tutto il pianeta.
0: E dovevo immaginarlo. Comunque, il libro di cui parlo io invece si chiama proprio Il Mago di Oz.
1: Mai sentito.
0: E l'ha scritto Lyman Frank Baum, uno scrittore americano. Parla di una bambina di nome Dorothy e del suo cane Toto.
1: No, non è così la storia.
0: Ti pareva.
1: C'è una Dorothy con il suo piccolo, adorabile, orribile alieno Crudino.
0: No. Alieni nella storia non ce ne sono. Però c'è un uomo di latta, un uomo di paglia e un leone. Ma andiamo per ordine. Dorothy vive in una fattoria in Kansas. Un giorno viene una grande tromba d'aria e tutta la casa comincia a girare.
1: No. Dorothy è una venusiana gialla, con due bellissime antenne.
0: Ah. Ehi, Crude, ma non è che per caso ti piace questa Dorothy?
1: A chi? A me? Ma figurati.
0: No.
1: Nel caso poi sono io che piaccio a lei.
0: Figurati.
1: Le venusiane gialle hanno un debole per gli alieni blu.
0: Sì.
1: Perché poi nascono tanti alienini verdi che vanno per la maggiore su dalle nostre parti.
0: Figurati.
1: Mi fai perdere il filo del disastro.
0: Del discorso. A parte che poi il tuo sia un disastro, questo è vero. Ma scusami, cosa c'entra la venusiana con il mago di Oz e con la casa di Dorothy in Kansas? Che inizia vorticosamente a girare.
1: Hai finito di girare?
0: No.
1: Perché Dorothy venusiana e il suo piccolo alieno Crudino iniziano a girare. Vedi come lo faccio meglio? Sì. Con la loro astronave. Perché? Perché non trovano parcheggio.
0: Anche loro?
1: Certo. Mica solo sulla Terra avete questo problema.
0: Ma dai. A parte che secondo me loro comunque forse hanno ragione, perché la loro astronave è più grande della tua. Ma com'è la storia? E soprattutto anche questo libro fa parte delle fiabe crudeli con la cappa, così non dormi e sputi la pappa?
1: Te la ricordi, eh?
0: Sì. E come dimenticarlo?
1: No, questo è un fuori condanna.
0: Fuori collana. Sono quei libri che non rientrano in una precisa collana editoriale. Forse volevi dire questo.
1: No. Questo è proprio un fuori condanna. Perché uno non è obbligato a leggerlo tutte le sere prima di dormire, ma solo in alcune occasioni speciali.
0: Ma dai.
1: La festa di compleanno di Mortadel. E la festa di compleanno di Mortadel. E la festa di compleanno di Mortadel.
0: Crude, ma quante feste di compleanno ha Mortadel? E soprattutto, se uno non legge le fiabe crudeli con la K, viene condannato.
1: Allora, Mortadel ha tantissime feste di compleanno, perché una non gli bastava. E sì, se non leggiamo le fiabe crudeli tutte le sere prima di dormire, siamo condannati a leggerle agli altri.
0: Ma certo che sul pianeta Kot siete davvero strani.
1: Trovi?
0: Leggere le fiabe a qualcuno è un piacere, è una gioia per chi legge e per chi ascolta. Vabbè, proseguiamo con la descrizione del romanzo Il Mago di Oz, come ci ha chiesto la nostra piccola amica Sara. Sara, perdonami, non è facile con Crude a fianco. Dunque, eravamo arrivati al punto in cui la casa di Dorothy gira per colpa di una tromba d'aria, fino a quando non si ferma e arriva in un paese misterioso, dove vive un piccolo popolo oppresso da due streghe cattive. La strega dell'est e la strega dell'ovest.
1: Due streghe cattive. Ma la vostra versione è molto più bella della nostra. Nel Mago di Kot c'è solo una strega cattiva. È un'ingiustizia.
0: Se è per questo, ci sono anche due fate. La fata del nord e la fata del sud. Quello che non vi ho detto, inoltre, è che la casa di Dorothy piomba sopra la strega dell'est, che rimane schiacciata.
1: No.
0: Il popolo esulta, perché era una strega cattivissima, e subito applaude e festeggia Dorothy. Lei però vuole solo una cosa: tornare a casa sua, in Kansas.
1: Ma questo vostro libro è davvero una tragedia. Povera strega! Invece di fare tante storie, perché Dorothy non risale sull'astronave e torna a casa nel suo Kansas con la K?
0: Ma bravo, Crude! Il Kansas si scrive davvero con la K?
1: A Kot in realtà si scrive con la C.
0: Figurati. Vabbè, comunque, finalmente per tornare a casa sua in Kansas, Dorothy deve seguire una stradina gialla che le servirà per trovare il favoloso mago di Oz, l'unico che potrà davvero dirle come tornare indietro.
1: Sono inconsolabile. Una volta che c'erano ben due streghe cattive, ne avete fatta fuori subito una.
0: Dorothy si infila le scarpette rosse, luccicanti, della strega cattiva e inizia a camminare sulla strada di mattoni gialli, quella che dovrebbe portare al mago di Oz.
1: Quella bambina è una ladra, ruba anche le scarpe alla strega.
0: Le scarpette sono magiche e appartengono a Dorothy di diritto, perché ha schiacciato la strega e liberato gli abitanti. Lungo la strada la bambina incontra alcuni amici, ad esempio lo spaventapasseri fatto di paglia, che vuole andare dal mago di Oz per chiedergli un cervello.
1: Questo è come nella nostra storia. Sono tutti senza cervello.
0: Come te.
1: Ma proprio tutti, Non capiscono niente.
0: Come te. Dopo un po', la bambina incontra anche un uomo di latta, che invece desidera tanto un cuore.
1: Ah, un personaggio fantastico. Chissà com'è cattivo, cattivissimo, senza cuore.
0: L'uomo di latta in realtà è buono.
1: Come?
0: Vorrebbe solo essere più umano. E non è l'unico che incontra Dorothy. C'è anche un...
1: leone. È sufficientemente crudele? Sbrana in un solo boccone la mocciosa e il suo cane?
0: Il leone è gentile. Fa un ruggito piccolo piccolo. A bassa voce. Perché è senza coraggio. E il coraggio lo vorrebbe chiedere anche lui al mago.
1: Ma questa storia è una noia. Nessuno che sbrana nessuno. Non c'è un vampiro, un licantropo, un mostro alieno.
0: Dorothy e Toto insieme allo spaventapasseri, l'uomo di latta e il leone dovranno affrontare molte avventure prima di arrivare al paese di Smeraldo, dove vive il mago di Oz.
1: Ma almeno la strega dell'Ovest fa qualcosa. Una pozione per trasformarli in puzzole, un incantesimo per far venire l'orticaria, il gomito del tennista, un brufolo sul naso.
0: In effetti, la strega dell'Ovest è cattivissima. E ha un esercito di scimmie volanti al suo servizio. Un branco di lupi e terribili corvi.
1: No, oh, finalmente un po' di azione, personaggi affascinanti. E dimmi, Terricolo, anche il mago è cattivo.
0: Vabbè, crudo, non è che ti posso raccontare tutto il libro, altrimenti rovino il finale ai bambini. E dai.
1: Però rassicurami, la storia finisce male,
0: ma
1: vero?
0: No, finisce benissimo. Ma certo, sia per Dorothy e Toto e sia per i loro amici, che scoprono di avercelo un cervello, un cuore e il coraggio che sembrava mancare.
1: Molto. Molto meglio la versione che leggiamo su Cot,
0: e com'è?
1: Che finisce malissimo.
0: Figurati.
1: Dorothy la venusiana e Crodino si perdono nella galassia alla ricerca del mago di Cot, che in realtà è morta, del che sta festeggiando il suo terzo compleanno e non li ha invitati.
0: Mamma mia, Crud, i tuoi racconti mi fanno girare la testa. Un po' hai presente la casa di Dorothy che mi faceva girare?
1: Non cominciamo a girare, per favore.
0: Per favore, adesso è arrivato il momento di rimandarti su Cot.
1: Speriamo che la stradina gialla non fosse divieto di sosta per astronavi. Follo la strada di Cot. Follo la strada di Cot. Over the Cot.
0: Eccolo.
1: Ciao, Terricolo. Over the grande
0: eccolo.
1: Astronave.
0: Eccolo che va via con la sua astronave.
1: Guarda che bella grande astronave.
0: Vabbè. Ciao, Cruz.
1: Ciao.
0: E ciao, bambine e bambini. È giunto il momento di salutarci. Ci ritroviamo presto, prestissimo. Sempre qui su Big Bang. Leggete, mi raccomando, il libro del mago di Oz. No, non quello di Cot, a parte che non sapreste per fortuna come procurarvelo, perché il libro del mago di Oz è davvero molto, molto bello. E io, però, devo ringraziare Andrea Calabretta, lo sfortunato compagno di Crud, l'alieno farlocco, e poi Martina, che insieme a me e ad Andrea scrive queste storie. E un ringraziamento super galattico alla nostra regista Isabella Carbone. Ora, la regista Isabella Carbone ed io voleremo nello spazio ipergalattico, a bordo di una meravigliosa, enorme astronave, e dal nostro oblò vedremo laggiù, persa tra le stelle, quella piccola, minuscola astronave di Crud.
1: Vi volete togliere con quell'astronave enorme che non riesco a passare? Oh no, sei tu Armando! Ma no, no! Ah sì? Follow the yellow record! Follow the yellow record! Follow the yellow record! Che poi che dice?

0: a non aver paura. O sei incosciente, oppure sai che è un sogno che non dura.
1: Scusate, io non volevo.
2: Io non volevo.
3: Speri ancora in Peter Pan, ma questa volta

Roficiatori di magliette, navigatori del limbo dei vostri armadi, sta per cominciare una puntata di Pigiama Party. Io sono il vostro DJ e allora in alto le mani, perché questa volta si vola! Pigiama Party! Questo primo brano è Sing Sing Sing, giuro non mi lascerà un attimo di tregua.

grazie alla nostra Lizzo arriviamo direttamente con un pezzo meraviglioso che farà scatenare i vostri piedi ormai stanchi. Jamie Barry e Octavia Rose.

0: Ehi, aspettate un attimo, ma dove siamo capitati? Ma che dice questo signore?
1: Edizione straordinaria! Extra straordinaria! Il mondo è ammalato! Oh, sveglia! Il mondo è ammalato! Ma per colpa di chi?

Non ci ho capito niente, ma mi sono divertito un mondo. Beh, ragazzi, spero l'abbiate fatto anche voi. E allora aspetto i vostri commenti e suggerimenti, ma anche saluti, se vi va. 347-411-2726. Questa è Radio Kids, pigiama party. Ciao da DJ.

Come back, baby, come back per un'altra puntata di Pigiama Party. Alla prossima!

0: Queste sono le frequenze di Rai Radio Kids e questo è l'esilarante, mirabolante, strabiliante Big Bang! Ciao Lella, ciao DJ!
1: Ciao a tutti!
0: Allora, siete pronti con un nuovo quiz?
1: Yeah! Sì. E che cosa dobbiamo indovinare?
0: Dunque, oggi ho da farvi una domanda su un argomento che abbiamo già trattato in realtà, ma che ha delle diverse sfumature.
2: Ah. Sfumature?
0: Sì. Vuoi sapere cosa sono le sfumature?
2: Sì, magari
1: anche io.
0: Sì, sì, è difficile tra l'altro. Dunque, le sfumature sono per esempio, ecco DJ, tu sei arancione, no?
1: Sì, sì, ecco, dipende un po' dalla luce. Sì,
0: ecco,
1: sì.
0: Bravo, bravo. A seconda della luce, il tuo arancione può cambiare leggermente.
1: Ah.
0: Quindi può assumere una diversa sfumatura.
1: Non ci ho capito niente, però mi piace.
0: Aspetta, questo può succedere anche per esempio nella musica.
1: Ah.
0: Oppure nei colori, sì, come abbiamo detto, o nel cibo.
1: È vero, perché no? Certo.
2: Allora la domanda del quiz di oggi riguarda i quadri?
0: Però no, non ci sei andata vicina.
1: Ah, le canzoni, giusto, come dicevi prima, anche le canzoni effettivamente hanno tante sfumature, no?
0: Beh, sì, è vero, appunto, però ci si è avvicinata di più Lella la domanda.
2: Allora, perché forse si parla di sfumature quando si passa da un colore all'altro, come dicevi prima.
0: Brava Lella!
2: Perché? Cosa ho detto?
1: Ecco,
2: perché,
1: ecco,
0: no, vabbè, dai DJ, hai indovinato l'argomento del quiz di oggi, che è... i colori.
1: Wow.
0: E proprio un giorno a colori si chiama la nostra prima canzone. Apro gli

0: Sempre qui, sempre su Rai Radio Kids e sempre con Big Bang in compagnia di Lella e DJ.
1: E anche Armando.
0: Evviva! E la domanda del quiz di oggi è: di che colore sono i capelli della fata turchina?
1: Armando?
0: Sì, DJ?
1: No, dico, sì. Hai ascoltato la domanda che hai fatto?
0: Sì, certo, perché cosa non va nella mia domanda?
2: Beh, sembra un po' strana, ecco.
0: In che senso?
1: Nel senso, è come quando fai quel famoso indovinello, no? Di che colore è il cavallo bianco del re?
0: Di che colore è?
1: È bianco, no? Lo dice la domanda stessa, voglio dire.
2: E anche nella tua domanda hai chiesto di che colore fossero i capelli della fata turchina.
1: Esatto.
2: Saranno turchini, no?
0: Invece no.
1: Eccolo.
0: E qui vi volevo, perché c'è un piccolo trabocchetto, ed ecco perché parlavo prima di sfumature, per cui mi dovete dire a che colore famoso assomiglia di più il turchino.
1: Secondo me...
0: No, non lo puoi dire, perché la risposta giusta arriverà a...
3: Fine puntata!
0: Bravi, ma adesso vorrei dirvi qualche altra curiosità sui colori. Sapete che fino a un po' di tempo fa i sogni si facevano in bianco e nero?
2: Davvero? E come mai?
1: Io sogno sempre a colori, non mi sta bene il bianco e nero.
0: Va bene, e sono d'accordo. Sogniamo tutti a colori adesso. Però sembra che il cambiamento sia dovuto all'invenzione della TV a colori.
1: No.
0: È strano, eh? Sì. Che in Italia è arrivata il 1 febbraio 1977. Io non sono molto sicuro di questa notizia, ma ve la ripeto così come l'ho trovata.
2: Quindi, vedendo le immagini a colori, ci siamo abituati a rivederle così anche nei sogni.
0: Sembrerebbe di sì, Lella. Ah. E sentite, a proposito di colori che lasciano il segno, sapete di che colore è l'evidenziatore più usato al mondo? Sapete cos'è un evidenziatore?
1: Quella cosa che serve a sottolineare le parole, no?
0: Sì.
2: Bravo.
0: Sì, sì. Perfetto.
2: Però
0: perfetto.
2: Non sappiamo qual è il colore più famoso.
1: Io lo so.
0: Dai.
1: Sicuramente sì. il marrone, sì. Terra di Siena?
0: No.
1: Ocra?
0: No.
1: Il blu ultramare?
0: No.
1: Non lo sai.
0: È il giallo.
1: Ah, ecco, lo sapevo.
0: Ecco, perché è il più chiaro di tutti, e se lo usi su un libro o su un quaderno e poi fai una fotocopia, non si vede.
1: Sarà, ma a me piace di più quello arancione. Arancione come me, lo uso sempre.
2: E invece io uso sempre quello verde o quello rosa, che sono i miei colori preferiti.
0: Va bene, diciamo che è una questione di gusti,
2: sì.
0: Così come una questione di gusti anche la musica.

0: Molto bene, siamo di nuovo insieme qui, pronti per questa puntata di Big Bang dedicata al quiz. E la domanda di oggi è: di che colore sono i capelli della fata turchina?
1: Bambini, attenti che c'è un trabocchetto.
2: E noi non vediamo l'ora di scoprirlo.
0: Come io vorrei tanto scoprire il cano cristales, detto anche arcobaleno liquido o fiume dei cinque colori.
1: Wow, e dove si trova?
0: In Colombia. E dicono che da luglio a novembre si colori di tante tonalità diverse di verde, azzurro, nero e soprattutto rosso.
2: Che spettacolo! Beh, voglio vederlo anch'io, scusate.
0: Già, è un po' lontano, eh? È un po' lontano. Sì. Intanto uno può andarselo a vedere su internet, magari lì c'è qualche immagine.
2: Perché sì? No? Certo, io lo faccio, sì, sicuramente lo farò.
0: Molto bene. E un altro luogo naturale, incantevole e sorprendente per il suo colore è il lago Retba. Si trova in Senegal. E le sue acque sono tutte rosa a causa di un tipo particolare di alghe che a contatto con l'acqua rilasciano questo bellissimo colore.
1: Deve essere magnifico. Ma secondo me c'è un altro modo per ammirare i colori più belli senza andare troppo lontano.
2: E qual è?
1: Aspettare che piova e poi esca il sole per vedere un bellissimo arcobaleno.
0: Ah, giusto, ecco. Lella! Grazie. L'arcobaleno è davvero uno degli spettacoli naturali più belli. Anche a me piace tantissimo.
1: Sì.
0: E quando li vedo li dedico sempre a qualcuno o a qualcosa. Va bene, ma ora godiamoci l'ultima canzone di oggi prima della risposta alla domanda del qui.

0: Ed eccoci, dunque, giunti alla fine della puntata e pronti per dare la risposta alla domanda del quiz di oggi, che era: di che colore sono i capelli della fata turchina?
1: Oh!
0: La risposta è blu!
2: Ma io pensavo che fossero azzurri!
0: Proprio qui era il trabocchetto. Nella versione iniziale della storia di Collodi, la fata ha i capelli turchini e il turchino è un blu scuro, non è azzurro. E infatti, nel film della Walt Disney, la fata turchina si chiama Azzurra.
3: Non ci credo, ma veramente?
0: Sì,
3: ma questo per me è uno scoop grandissimo, ragazzi.
2: Quante cose si imparano a Big Bang, vero bambini? Noi aspettiamo sempre i vostri fantastici messaggini al nostro numero WhatsApp.
0: Che è?
4: 347 411 2722.

0: Radio Kids.
1: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. La 29esima edizione di Maggio all'infanzia si ispira ad una fiaba di Carlo Collodi in occasione del bicentenario della sua nascita. Altri Pinocchi è il tema di oltre 60 eventi diffusi che coinvolgeranno Bari, Lecce, Manfredonia, Martina Franca, Molfetta, Monopoli, Ruvo di Puglia e Taranto. Spettacoli, circo contemporaneo e tante attività per le famiglie. Laboratori e fiabe tra storia e gioco al Museo delle Civiltà a Roma, con percorsi adatti a tutta la famiglia. Per tutto il mese di maggio si può entrare nelle collezioni attraverso caccia agli indizi, laboratori creativi e visite guidate che rendono la storia, l'archeologia e le tradizioni popolari accessibili anche ai bambini. Un pomeriggio da archeologo, caccia agli indizi e letture Kamishibai. Crea il tuo segnalibro e la mostra Le fiabe sono vere. Attendono tutti i bambini al Museo delle Civiltà a Roma. I progetti del Parco degli Alberi Parlanti di Treviso nel Parco dell'Ottocentesca Villa Manfrin, detta Margherita, uno spazio multimediale interattivo con percorsi esperienziali rivolti a bambini, scuole e famiglie, volti alla sensibilizzazione su tematiche ambientali, scientifiche e storiche, stimolando la curiosità su scienza, natura e cinema d'animazione. A maggio fattorie aperte ai musei del cibo di Parma con attività gratuite per bambini dai 6 anni per esplorare il mondo dell'agricoltura, del cibo e delle tradizioni locali. Dalle 10 alle 18 sono attivi percorsi kids con cacce al tesoro, laboratori creativi, giochi tradizionali e spettacoli per tutta la famiglia. Per oggi è tutto, se volete riascoltare le puntate andate su Rai Play Sound, cercate Kids Magazine e il gioco è fatto. Buon ascolto con Radio Kids.

0: Bambine e bambini, mamme, papà, genitori, fratelli, sorelline, nonne, nonni, cugini, cuginetti, pupazzi e peluche, un super saluto radiofonico dal vostro Armando, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di
1: Bic Bendete.
0: Oh, ciao Lella.
1: Ciao Armando.
0: Ciao Lallo.
2: E ciao Armandissimo.
0: Perché parliamo così?
2: Te lo stavo per chiedere.
0: Perché tra poco entreremo nel fantastico e meraviglioso mondo delle fiabe.
1: No.
0: Sì, anzi, dei fratelli da fiaba.
1: Che ma meraviglia.
0: Prima però ritorniamo normali perché vorrei sapere come va la rubrichella di Lella.
1: Oh Armando, benissimissimissimo, ricevo sempre tanti messaggini, gli amici mi chiedono consigli.
0: E beh, tu sai sempre cosa rispondere, sei una pecorella molto saggia.
2: Ma io non capisco perché non chiedono consigli a me, anch'io sono un cavallino saggio.
0: Sì Lallo, è vero, e anche i tuoi consigli possono essere preziosi. Anzi, mi viene un'idea. Potremmo fare così, ascoltiamo un messaggino, magari uno di quelli in cui chiedono un consiglio, e poi rispondete insieme. Che ne
1: sì,
0: dite?
1: Sì, certo!
2: Sentiamo il messaggio.
0: Allora, ascoltiamolo.
3: Ciao Radio Kids.
0: Ciao.
3: Bella, volevo dirti una cosa per la tua rubrichella. Io litigo sempre con mio fratello quando gioco a carte Pokémon. Come posso fare?
0: Io ho sorriso, Gregorio, ma perché so che spesso si litiga con i fratelli, le sorelle è abbastanza normale. E allora ne parliamo con la nostra Lellina, ma anche con il saggio Lallo. Che dici? Che dici, Lella?
1: Gregorio, ti capisco, può succedere.
2: Ora che ci penso, i miei due amici, i fratelli Pat e Bill, laggiù nel profondo western, si acciuffano sempre per chi sale per primo sulla dirigenza. Poi Pat non vuole mai far giocare Bill col suo trenino.
0: È un po' come la cosa che succede a Gregorio. E che cosa consigliate di fare?
1: A tutti i fratelli capita di litigare a volte, però la cosa importante è riuscire a fare la pace.
0: Giusto, Lella.
2: Per esempio, basta mangiare un bel gelato al cioccolato e passa tutto.
0: Non so se è così semplice, però magari sì, dovete provare a fare la pace. Magari Gregorio, sai che cosa puoi fare? Puoi cercare di capire qual è la ragione per cui litigate. Così magari vi spiegate e forse la volta dopo non litigherete più. Certo, essere fratelli maggiori non è sempre facile, perché se ho capito bene Gregorio è il maggiore, Allora, io vorrei intanto ricordare a tutti quanti il nostro numero WhatsApp, dove potete mandarci i vostri messaggi, così come ha fatto Gregorio. Il numero che è
4: 347-411-2726.
0: E adesso, prima di entrare nel mondo delle fiabe,
1: sì,
0: ci ascoltiamo una bella canzone?
1: Sì!
0: Dai!

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia della fantastica Lella.
1: Eccomi qui.
0: Del simpaticissimo Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E io ricordo, per chi si fosse messo in ascolto solo adesso, che stiamo parlando di fratelli, perché abbiamo appena ascoltato un messaggio di Gregorio.
1: Ma
0: abbiamo anche detto che vogliamo entrare nel mondo delle fiabe.
1: Eh sì.
0: Allora, io vorrei parlarvi di un famoso fratellino.
1: Chi?
0: Vediamo se indovinate. Lui è il più piccolo di 7 fratelli, tutti maschi. Ma lui non è soltanto piccolo d'età, è anche molto molto minuto e bassino di statura, tanto che tutti in famiglia lo chiamano
2: Pollicino.
0: Bravi. È proprio lui, il famoso Pollicino della fiaba. E diciamo che i suoi fratelli, che sono più grandi e più forti, un po' lo sottovalutano. Però Pollicino è molto astuto. Infatti, quando lui e i suoi fratelli si perdono nel bosco, Pollicino è l'unico che riesce a trovare la strada di casa, perché sparge a terra dei sassolini bianchi che, luccicando sotto i raggi della luna, indicheranno la via del ritorno.
3: Sì, però la seconda volta si perdono davvero.
0: Giusto.
1: Sì, perché Pollicino sparge a terra delle brioche e i passerotti se le pappano.
4: Sono molliche di pane, non brioche.
0: Vabbè, comunque sta di fatto che effettivamente gli uccellini mangiano queste molliche e così loro si perdono. Sino a che Pollicino e i suoi fratelli dovranno affrontare un terribile orco.
3: Che paura!
1: L'orco mi fa stricolare il pancino.
0: Lo so, soprattutto quando dice ucci ucci, ucci ucci, sento odor di bimbucci.
3: Paura, paura.
0: Però anche questa volta l'astutissimo Pollicino riesce a ingannare l'orco e poi scappa a gambe levate con i suoi fratelli dietro. L'orco però possiede gli stivali delle 7 leghe.
3: Eh sì, e con quelli può correre velocissimissimo.
1: Oh, poveri tappini.
0: Proprio così. Pollicino e i suoi fratelli si nascondono in una grotta. L'orco, intanto, dopo aver corso per miglia e miglia, scavalcando montagne, mari e fiumi, finalmente si addormenta, perché è stanco anche lui, e si mette appunto a russare.
1: Adesso Pollicino può uscire.
0: Infatti sbuca veloce dalla grotta, si avvicina al tipaccio, l'orco, che ronfa e gli prende gli stivali delle 7 leghe.
3: Ma non sono un po' grandi per i piedi di un bambino?
0: In realtà Lallo e Lella sono calzature magiche . Appena le indossa, si rimpiccioliscono e si adattano al suo minuscolo piedino. E così Pollicino corre alla casa dell'orco e gli porta via un tesoro grandissimo di gioielli e pietre preziose.
3: Però Pollicino fa troppe cose, non si stanca mai.
1: Eh sì, questo Pollicino è un po' instancabile.
0: Instancabile, anche perché non vede l'ora di tornare a casa. E infatti lui e i suoi fratelli finalmente tornano dai genitori sani e salvi e anche ricchissimi.
2: E vivono tutti felici e contenti.
0: Bravi! E allora, per celebrare il lieto fine, ci ascoltiamo un'altra bella canzone dedicata a 3 famosissimi fratelli, che sono
2: i 3 porcellini.
0: Bravi!

0: siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids insieme agli inseparabili Lella, Lallo
1: e Armando.
0: E oggi stiamo per l'appunto parlando di fratellini maggiori e minori e di quanto siano importanti per tutti noi. Quindi, caro Gregorio,
2: cerca di fare la pace col tuo fratellino, anche se ogni tanto ti fa arrabbiare.
0: Giusto.
3: Sì, Gregorio, conta fino a 5 prima di litigare. No, anzi, conta fino a 10, 11, 123.
0: Bravo. E poi ricordati anche quello che ti avevo suggerito, e cioè prova a capire il motivo per cui litigate. Provate a spiegarvi, chissà, eh? E poi magari ci mandi un altro messaggino e ci fai sapere come va con il tuo fratellino. E noi vi aspettiamo sempre qui per un'altra nuova, esilarante, roboante puntata di
4: Big Bang.
0: Ciao, ciao, ciao. Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquarti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao, ciao, ciao, ciao!

Dice che è molto semplice e lui queste cose le sa. Segui il ritmo, batti in aria le mani e muovili un po' di qua e un po' di là. Dai, prova anche tu.

Sai, si può dire anche all'inverso. Dos orali e stilisti fragicali rebus. Ma sarebbe un po' esagerato, non credi? Se tu non sai che dire, non ti devi scoraggiar. Ti basta una parola e per un'ora puoi parlar. Ma attenta a usarla bene o la tua vita può cambiare. Per esempio, l'ho detto un giorno a una ragazza e quella mi ha sposato. Ed è veramente deliziosa.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Rai Radio Kids. Sono Francesca Cogoni, redattrice editoriale, e sono felice di parlarvi dell'albo Il piccolo robot, scritto e illustrato dal giovane pluripremiato autore inglese Joe Todd Stanton e tradotto da Cristina Brambilla. Nei suoi libri Todd Stanton parla spesso di emozioni e di legami molto forti e lo fa attraverso illustrazioni suggestive, ricche di dettagli e contraddistinte da un uso straordinario del colore. Nel piccolo robot l'autore ci trasporta in un mondo futuristico per raccontarci una storia toccante di smarrimento e di rinascita. Elio, infatti, è un piccolo robot che si risveglia nel profondo di una discarica. È tutto ammaccato e non si ricorda nulla, ma sa che quello non è il posto dove dovrebbe stare. Perciò va in cerca delle persone e della casa che un tempo conosceva. Scoprirà con grande delusione che tutto è cambiato e saranno le cure di una madre e di sua figlia a offrirgli una prospettiva e una vita completamente nuove. Ecco, in questo affascinante albo illustrato, Joe Todd Stanton affronta con grande sensibilità temi molto importanti, come la ricerca del proprio posto nel mondo, il senso di abbandono e l'accettazione di sé, e ci offre al contempo un'acuta riflessione sul consumismo, l'obsolescenza e la possibilità di salvare ciò che può sembrare irrecuperabile. È una storia, insomma, di cura e di speranza, che non può che scaldare i cuori di piccoli e grandi. Non mi resta che augurare buona lettura a tutti gli amici di Rai Radio Kids.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: secondi, 60 non di più. Può essere una cosa da niente o importante. La differenza la farai.
1: Sì, la farai soltanto tu.

0: Mattine, gli zii e le zie, le mamme, i papà, i pupazzi e i peluche. E benvenuti a questa nuova puntata del nostro Big Bang. Un super saluto dal vostro Armando. Armando Traverso.
1: E ci sono anch'io, Flora.
0: Ehi, ciao Flora, eccola qui, la nostra voce dal mondo vegetale è qui con noi. Flora nelle puntate precedenti ci ha raccontato dei suoi amici alberi e ci ha detto un sacco di cose interessanti, tutto quello che le hanno raccontato i suoi informatori svolazzanti, cioè gli uccellini.
1: Bravissimo, piantando.
0: Grazie Flora, mi chiamo Armando, non piantando, però piantando è bello. Senti Flora, quali novità ci racconti oggi?
1: Finalmente io sono riuscita a parlare con i fratelli Boletus.
0: Ah però.
1: Mi tremano tutti i petali dall'emozione.
0: Oh, wow, i fratelli Boletus, forse mi viene in mente qualcosina, ma voi bambini questo nome lo conoscete? Boletus, vi dice qualcosa?
1: I Boletus sono famosissimi in tutto il sottobosco, però non si fanno mai trovare. Se ne stanno sempre nascosti sotto le foglie di quercia, ma io sono riuscita finalmente a parlare con loro.
0: Ma che brava Flora, complimenti. Allora facciamo così, ci ascoltiamo insieme una bella canzone e poi ci racconti tutto quello che ti hanno detto.

0: Amiche e amici di Radio Kids, siete sempre all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Armando e della nostra nuova amica, la voce dal mondo vegetale, Flora, che è riuscita a parlare con i fratelli Boletus. Allora, raccontaci tutto.
1: Allora, sono due fratelli.
0: Sì.
1: Si chiamano Pinuccio e Citrina. Si vogliono molto bene e stanno sempre insieme. Però litigano sempre con la cugina Amanita, che è una tipina davvero terribile.
0: Boletus, Pinuccio e Citrina, la cugina Amanita. Ma senti, Flora, questi due fratellini amano molto la pioggia?
1: Oh, sì. Quando piove, sì, spuntano da sottoterra velocissimi. Diventano grandi in pochissimo tempo, così.
0: E se non sbaglio, indossano sempre il cappello.
1: Certo. Non escono mai senza il loro bel cappello color bosco.
0: E quindi i Boletus sono dei funghi.
1: Bravo, piantando, hai indovinato.
0: Ma certo, Boletus è il nome scientifico dei funghi porcini, che sono buonissimi da mangiare. E poi, se non sbaglio, Citrino e Pinarolo sono proprio due tipi di funghi porcini, mentre le Amanite sono dei funghi velenosissimi. Ah, tra l'altro, consiglio importante: non raccogliete mai i funghi senza avere vicino qualcuno che li conosce molto bene, perché possono essere pericolosi.
1: Ma infatti io non li raccolgo i funghi, io ci parlo e basta.
0: Brava, Flora, brava. E sapete una cosa, bambini? I funghi sono importantissimi per l'agricoltura, perché riescono ad assorbire tutte le sostanze inquinanti e quindi aiutano a bonificare i terreni, cioè a ripulire la terra.
1: Per questo Pinuccio e Citrina sono due vere star, perché sono delle super piante.
0: Beh, a proposito di super piante, anche tu sei una super pianta e sei anche piuttosto insolita.
1: Chi? Io?
0: Ma sì, sei una pianta che parla e poi sei la nostra voce dal mondo vegetale.
1: Io non ci vedo nulla di strano.
0: Va bene, e allora vorrà dire che magari tra poco scopriremo qualcosa di più su di te. E intanto ci ascoltiamo il messaggino che ci ha mandato Francesco.
2: Ciao, sono Francesco Nessi. È la prima volta che ho il vostro numero e vorrei tanto sentire una canzone di nome Non si nomina Bruno, che è del film Incanto, che è appena uscito questo Natale. Ciao!
0: Ciao Francesco, grazie, e continua a usare il numero ora che ce l'hai, e noi siamo contentissimi quando ascoltiamo i vostri messaggi, e lo ricordo a tutti, il numero è 347-411-2726, raccontateci tutto quello che vi pare, qual è il vostro animale preferito, oppure, in onore di Flora, qual è la vostra pianta preferita? La quercia magari, perché è grande e forte? O l'edera, perché riesce ad arrampicarsi sui muri come Spider-Man? La rosa, perché è molto molto elegante, ma sa difendersi, pungendo con le sue spine appuntite. Ma adesso ascoltiamo subito la canzone che ci ha chiesto Francesco e poi continuiamo a parlare con Flora e a scoprire qualche segreto su di lei.

0: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Armando e...
1: e di Flora.
0: La nostra voce che arriva direttamente dal misterioso e affascinante mondo vegetale. E in effetti dobbiamo scoprire ancora qualcosa su di te. E cioè che pianta sei esattamente?
1: Si è fatto tardi.
0: No, dai Flora, aspetta, lasciaci indovinare. Dunque, intanto abbiamo capito dalle volte precedenti che sei un fiore. Quindi non sei una pianta selvatica. Forse sei il fiore di una pianta arrampicante?
1: No.
0: Sei il fiore di una pianta grassa, magari un cactus, una di quelle piante piene di spine che vivono bene anche nel deserto.
1: Ma non ci pensare proprio, io devo essere innaffiata quasi tutti i giorni.
0: Ho capito, allora sei un bel fiore da giardino come il giacinto o il tulipano.
1: Sbagliato. Uffa, ti ripeto la mia filastrocca.
0: Va bene.
1: Sono verde, bianca e d'oro, mi risveglio con l'aurora, con i sogni ballo il valzer, il mio nome è proprio Flora.
0: Dunque, sono verde, bianca e d'oro. Ah, certo, allora hai la corolla con i petali bianchi e il centro giallo d'oro. Ma certo, sei una margherita! Però scusami, non capisco quando dici... con i sogni ballo il valzer.
1: E va bene, ti recito la filastrocca fino alla fine. Sono verde, bianca e d'oro, mi risveglio con l'aurora, con i sogni ballo il valzer, il mio nome è proprio Flora. Se rimango un po' in giardino, sono sempre più tranquilla. Della notte sono amica, chiamami anche...
0: camomilla. Sei una meravigliosa piantina di camomilla e con i tuoi fiori si prepara una bevanda che aiuta a dormire. Ma che bello! Brava Flora, sei anche molto utile allora.
1: Sì, io faccio sempre dormire tutti e invece io non mi riposo mai. E infatti ora sono un po' stanchina.
0: Ma allora ti canterò io una ninna nanna. Ne conosco una adattissima a un bel fiore come te. E forse la conosci. Inizia dicendo... buonanotte. Buonanotte, fiorellino. Buonanotte tra le stelle e la stanza.
1: Ma certo, la conosco. È bellissima. Buonanotte,

0: Ma che bella! Ciao Flora!
1: Ciao! Ciao ciao!
0: La puntata finisce qui. E io ringrazio Manuela Grippi che canta la ninna nanna alla piccola Flora, la piantina di camomilla. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me. E un super ringraziamento alla nostra bravissima regista Isabella Carbone, che rende sempre divertenti e piene di ritmo le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e un appuntamento alla prossima puntata. Ciao ciao ciao ciao!

0: Un giorno uno scoiattolo a correre sfidai, mi corse tanto appresso, ma non mi raggiunse mai.
1: Vedi di smetterla con questa assurdità, la canzone sciocca come chi la canterà.

0: Che piacere, che piacere!
1: Rai Radio Kids, la nostra radio.
2: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere, l'ho imparato.

Quante volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può

0: gira lungo e largo il mondo e sempre ovunque va. La sua parola magica gli dà notorietà.
1: Coi duchi e i marajà, coi mandarini e i viceré, mi basta appena dirla che mi invitan per il tè.
2: Super sali, fragilistiche, spiralitoso, anche se ti sembra che abbia un tono spaventoso, se lo dici forte avrai un successo strepitoso.
3: Super cali, fragilistiche, spiralitoso.
4: Si può dire anche all'inverso, dos orali espilistic fragicali repus, ma sarebbe un po' esagerato, non
5: senza
4: credi?
5: Senza dubbio.
0: Se tu non sai che dire, non ti devi scoraggiare. Ti basta una parola e per un'ora puoi parlare. Ma attento a usarla bene o la tua vita può cambiare.
6: Per esempio,
0: sì.
6: L'ho detto un giorno a una ragazza e quella mi ha sposato. Oh, ed è veramente deliziosa.
2: Supercalifragilisticexpialidocious, supercalifragilisticexpialidocious,
7: supercalifragilisticexpialidocious, supercalifragilisticexpialidocious.

0: Avventura sul Magitreno. Oggi al Parco dell'Elefante i fratellini Lampadino e Caramella incontrano due amici che giocano nel campetto da tennis.
1: Ciao Marco, ciao Tobia, come va la partita?
2: Ci siamo dovuti fermare.
3: Sì, la pallina è finita in questo buco.
0: Marco indica il buco profondo alla base di un albero nel quale è finita la pallina.
4: Perché non la riprendete?
3: Questo buco sarà pieno di insetti. Abbiamo paura a metterci la mano.
1: Marco, se mi presti la tua racchetta, provo io a prendere la pallina.
0: Lampadino infila il manico della racchetta nel buco e tira fuori molte palline da tennis.
3: Guarda quante palline, Tobia!
2: Sono tutte quelle che abbiamo perso noi?
1: Grazie, Lampadino!
0: Intanto l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini nel magiregno.
3: Guarda, Caramella, è arrivata Zilia!
0: I due fratellini si danno la mano sotto la grande quercia e pronunciano la formula magica.
1: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
0: Il vortice magico trasporta Lampadino e Caramella nel magiregno, dove ad attenderli c'è il cagnolino Zampacorta.
5: Ciao Zampacorta!
4: Ciao amici, vi va di fare il giro panoramico del magiregno?
1: Sì!
4: Ho tre biglietti per il Magitour! Corriamo a prendere il magitreno!
0: Zampacorta, Lampadino e Caramella arrivano alla magistazione e salgono sul magitreno. A bordo incontrano Erminia Bovina.
6: Salve, piccoli! Che ne dite di affrontare il viaggio con la pancia piena?
0: Erminia Bovina tira fuori dal suo cestino delle fette di formaggio e le offre a tre amici.
6: Mangiate questo formaggio e se avete sete, ho del buon latte!
1: Grazie!
0: Mentre tutti mangiano di gusto, un passeggero molto elegante si siede vicino a Erminia Bovina.
7: Buongiorno, permettete che mi sieda qui con voi?
6: Oh, mamma mucca, ma lei è il famoso scrittore ed esploratore Bruno Canguro, l'autore della guida fantastica al Magiregno.
7: Sì, sono proprio io.
6: Che emozione! Ho la sua guida qui con me, eccola! Me la può autografare?
0: Erminia Bovina porge il libro a Bruno Canguro che lo firma.
4: Anche io leggo i suoi libri, signor Bruno. Come mai fai il Magitour?
7: Voglio rivedere i posti bellissimi che ho descritto nella mia guida. Dentro c'è anche una mappa. Guardate.
0: Bruno Canguro apre il libro a metà e appare un grande foglio dal quale si sollevano, come piccole sculture, disegni di montagne, alberi e prati.
3: Wow! Vedremo tutti questi posti.
7: Beh, non proprio tutti, ma molti di questi fanno parte del percorso del Magitour.
4: Che bello! Non vedo l'ora di partire!
0: Il capotreno Capretto Fischietto fischia. E il Magitreno parte. Lampadino e Caramella si godono il panorama.
3: Guarda, Caramella! Quello è il Magilago, lo riconosco!
4: E quella è la Magilanda dei Misteri! Ci siamo stati, Lampadino, ricordi?
7: Sapete, amici, io sono stato il primo ad esplorare tutti questi posti. Per me, il Magiregno non ha più segreti.
0: All'improvviso, il Magitreno fa una brusca frenata.
3: Ci siamo fermati!
4: Ma che succede?
0: Il binario è bloccato da un grosso masso. Arriva il capotreno Capretto Fischietto che spiega ai passeggeri cosa è accaduto.
8: Mi spiace, signori, ma il binario è bloccato da una frana.
4: Come facciamo a proseguire?
8: A fianco c'è un altro binario che attraversa un tunnel. Non sappiamo però dove porti.
6: Oh no, io ho paura. I misteri del Magiregno preferisco scoprirli sui libri di Bruno Canguro.
0: Lampadino è pensieroso.
3: Caramella, ricordi cosa abbiamo imparato oggi al Parco dell'Elefante?
4: Sì, Lampadino, che quel buco poteva spaventare, invece nascondeva una bella sorpresa.
7: Bravi, non bisogna aver paura di esplorare nuovi luoghi. Vediamo cosa dice la mia mappa riguardo a quel vecchio tunnel.
0: Bruno Canguro riapre la mappa e compare il tunnel.
4: Ma, signor Bruno, nella mappa dopo il tunnel non c'è nulla!
7: Non credere, giovane amico. Guarda, basta toccare la mappa nei punti giusti.
0: Bruno tocca la mappa e altri paesaggi si aprono rivelando che il binario misterioso prosegue oltre il tunnel.
7: Visto? Questo vecchio binario riporta al percorso del Magitour.
8: Ottimo! Allora possiamo ripartire!
0: Il Magitreno entra nel tunnel e tutto si fa buio. Quando torna la luce, dal finestrino compaiono luoghi meravigliosi, piccole cascate, fitti boschi, profonde gole montagnose, finché il magitreno non imbocca nuovamente il percorso conosciuto.
7: Eccoci nuovamente sul percorso del Magitour. Allora, ne è valsa la pena?
9: Sì!
0: Tornati alla Magistazione, Lampadino e Caramella salutano tutti e corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
1: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
4: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
9: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini. Scusate lo sbadiglio, ma ho tanto sonno. Non so voi, ma io mi addormenterei subito. Ci vorrebbe un carillon. Sapete quelli preziosi, piccolini, con un suono dolce. Caricarlo e lasciare che la musica esca fuori. Piano piano, come per magia. Posiamolo delicatamente sul nostro comodino. Spegniamo la luce, chiudiamo gli occhi, un dolce respiro.

What's that? What's that? What time? All right.

0: Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone.
1: Porta fortuna.
0: Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ
1: tutta di rosso.
0: Che sarei io? Ma come nasce una canzone? Non lo so.

0: ciao a tutti, ciao e buon Natale,
1: ciao,
0: buon
1: DJ.
0: Natale,
1: ciao, buon Natale a tutti,
0: ciao, buon Natale a tutti quanti, evviva Lorenzo, tra poco è Natale,
1: è un po' presto però,
0: ma dici, beh lo so, però Natale è già nell'aria, Lorenzo, non senti l'atmosfera, non vedi i colori, le luci,
1: sì,
0: gli alberi addobbati, tu l'hai fatto l'albero di Natale, l'hai messo le luci, gli addobbi,
1: ancora
0: l'hai fatto,
1: ancora no, ancora no, ma
0: cosa
1: sono,
0: stai aspettando, sono
1: lì.
0: Ma come Lili, tra poco è Natale, buon Natale,
1: buon Natale
0: a tutti,
1: ma tu, senti un po', ma tu l'hai fatto,
0: che cosa,
1: l'albero,
0: ma certamente Lorenzo, un albero bellissimo, sai, grande, pieno di luci, di nastrini colorati, palline multicolori, stelle filanti d'oro d'argento, e poi sulla punta una bellissima stella con scritto buona Pasqua, no, buon Natale.
1: DJ, sei un'esplosione di energia, DJ.
0: Sì. Ma Lorenzo,
1: dimmi,
0: come si fa a non essere felici a Natale? Non c'è un periodo dell'anno che sia più bello di questo, eh?
1: Vero,
0: chissà
1: vero.
0: Se i bimbi che ci ascoltano hanno già addobbato il proprio albero.
1: Ascolta DJ, e se facessimo un bell'albero anche qui, a Radio Kids, ma che ne dici?
0: Ma, mi pare un'ottima idea, Lorenzo, sì. Nel magazzino dovrebbe esserci uno scatolone con dentro tutto l'occorrente.
1: Ottimo!
0: Vado a prenderlo,
1: okay.
0: Aspettami, torno
1: subito.
0: Ascolta,
1: io nel frattempo canto una bella canzone che si intitola Indovina un po'.
0: Facciamo l'albero di Natale?
1: Beh, più o meno. Mio grande albero di Natale. Mio grande albero di Natale, fatti vestire, fatti addobbare.

0: una stella che fra le stelle sia la più bella.
1: Accidenti! Ma ecco qua!
0: DJ, ma cosa ci fai con questo grandissimo scatolone?
1: Lorenzo, che ci faccio? Qui dentro c'è tutto il materiale che ci occorre per fare il nostro bellissimo albero di Natale. No? Lorenzo, dai, vieni, forza, avanti, non battere la fiacca, vieni ad aiutarmi.
2: Ok, vengo.
1: E ascoltiamo insieme questa bella canzone che hai scritto mentre addobbiamo l'albero.
0: Ok, intanto ti aiuto.
1: Sì?

0: mio grande albero di Natale.
1: Carino, eh?
0: Fatti vestire, sì. Fatti addobbare.
1: Mi passi quello?
0: Fili d'argento,
1: sì.
0: Nastri dorati.
1: E perché no?
0: Angioletti colorati.
1: Ma sì, mettiamoceli, va. Eccolo qui. E Lorenzo, mettiamo sulla punta dell'albero la stella, eh? Dai,
0: ecco.
1: Aiutami, vieni qui, prendimi in braccio, che non ci arrivo.
0: Sì, ma... cavolo!
1: Piano, piano, piano, piano.
0: Sei pesante!
1: Ma come pesante? Lorenzo! Oh,
0: sì,
1: oh, oh,
0: sì, sì.
1: Non farmi cadere, Lorenzo! Sei un pappamolle,
0: ma
1: Lorenzo! Tirami un po' più su, che non ci arrivo!
0: Ma
1: che ci siamo! Ci siamo! Ci siamo! Ecco! Ce l'ho fatta!
0: Fantastico!
1: Guarda che bello!
0: Accendiamo le luci!
1: Va bene? È bellissimo!
0: Bello.
1: È viva!
0: Bravo, DJ!
1: Grazie! Però...
0: Però cosa c'è che non va?
1: Beh, ci mancano i regali ora, no?
0: Bisognerà aspettare che arrivi Babbo Natale, non credi?
1: Vabbè, ma quando arriva Babbo Natale?
0: Arriva tra un po',
1: sì.
0: Arriva la notte di Natale.
1: Ah sì, però lui non viene mica qui in radio a portare i suoi doni. Lui va dove stanno i bambini, va nelle case, mica da noi.
0: Ma no, verrà di certo qui. Questa è Radio Kids,
1: sì,
0: la radio dei bambini.
1: Ma lui che ne sa, Lorenzo? Mica ascolta la radio Babbo Natale, ma figurati dai.
0: Ma stai scherzando, DJ?
1: No.
0: Babbo Natale va pazzo per la musica.
1: Sì,
0: soprattutto la musica rap.
1: Ma che stai dicendo, Lorenzo? Ma come Babbo Natale ascolta la musica rap? Con la sua slitta, magari le sue renne.
0: Ma,
1: ma quale musica rap, dai?
0: Ma invece ti sbagli, DJ.
1: Scusa, ma tu che ne sai?
0: Ascolta questa canzone e poi ne riparliamo.

0: Ma questo chi è? A chi lo sa? Babbo Natale Rap? Ti aspettiamo, Babbo Natale! Vieni a trovarci qui a Radio Kids, eh? Come? Non hai le chiavi? Te le lascio sotto lo zerbino d'ingresso.
1: Sì!
0: Sul cerchione della macchina.
1: Dove?
0: Dietro l'orecchio delle renne. Va bene, fai un po' tu.
2: Ma questo chi è? Ma questo chi è? È Babbo Natale Rap. Ma questo chi è? Ma questo chi è? Babbo Natale Rap.
0: E senza fare un rap, grazie alla regia di Natalia San Giorgi e grazie alla parte tecnica di Francesco Napoleoni.
2: Te le lascio sotto al vaso.